0: Love It.
1: Radio Verona in Love.
2: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira. Utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

0: Radio Verona.
1: In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
2: E adesso andate via. Voglio restare solo.

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
2: Dici che...

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a venerdì 5 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Gli astri sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prendere iniziative. Fatevi avanti, saprete prendere decisioni rapide e improvvise. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax. Non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione. Malesseri passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete anche in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che è ormai obsoleto. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, dovrete sapere afferrare al volo l'opportunità. Scorpione, giornata tesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali. Capricorno, continua a essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate solo su voi stessi. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passare all'azione? Le tensioni continue possono finire col fiaccare la giornata. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Verona.

0: Arona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. A Verona prendono il via nuovi lavori di riqualificazione tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà due rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curiel Gramsci e via Molise per migliorare sicurezza e viabilità. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 5 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Veronese. In aula Bunker a Mestre, il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata alla cosca Arena Nicoscia. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. Una storia di contrasti professionali degenerate in violenze vede invece in carcere un 64enne di Negrar, domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni, minacce nei confronti di un progettista immobiliare e di incendio e fabbricazione illegale di materiali esplodenti. Ad arrestarlo ieri la polizia di Stato, come ci racconta Silvia Beltrami.
4: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina nascosta nel garage della palazzina una bombola di GPL diventata ordigno artigianale impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
3: E dunque la cronaca di ieri che ci ha appena raccontato Silvia Beltrami. Sarà invece un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra infatti in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti nel servizio. Di Valentina Burati, il presidente ATV Giuseppe Mazza e la di Massimo Bettarello.
5: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno. Poi partirà il classico servizio estivo, uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago con due nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni, la linea urbana 85 verso i locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto inoltre si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
6: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma magari più di un figlio, è un bel aiuto.
5: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo-Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
7: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
3: Si è insediato ieri il nuovo Consiglio Provinciale di Verona, eletto il 17 maggio dai consiglieri comunali. Nel discorso programmatico il presidente Flavio Pasini ha indicato tra le priorità viabilità, edilizia scolastica, sicurezza stradale e trasporto pubblico locale. In aula 16 consiglieri, di cui 9 al debutto. Pasini ha inoltre rilanciato la richiesta di una riforma delle province per restituire maggiori competenze e risorse agli enti locali. Questa sera ancora riflettori puntati su Verona per la serata evento che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina, la diretta su Telearena a partire dalle 8:50. Sentiamo il servizio.
8: Il conto alla rovescia è quasi terminato. Verona è pronta a diventare un grande palcoscenico dell'italianità e delle sue eccellenze. Accadrà domani sera con Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, lo spettacolo in Mondovisione, in cui i due scenari previsti si apriranno per lanciare al mondo tutto l'orgoglio delle bellezze tricolori, quelle già riconosciute dall'UNESCO e quelle che aspirano ad esserlo. Se l'arena ospiterà brani tra i più famosi della lirica, dalla marcia trionfale della Ida al Nessun Dorma, da Turandot a Libiamo negli Eti Calici della Traviata, con interpreti straordinari da Vittorio Grigolo a Placido Domingo, 500 artisti e l'accompagnamento di coro e orchestra di Fondazione Arena, alla Piazza Brato, che era il compito di ospitare la cena evento, 661 posti a sedere, a richiamare i 61 patrimoni italiani dell'UNESCO, il numero più alto al mondo, tra ulivi e luminarie pugliesi, e un mercato di 40 metri curato da Campagna Amica, in cui figureranno anche i consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Organizzata dal Ministero dell'Agricoltura e sostenuta da ICE, l'azienda per il commercio con l'estero, la cena farà da vettore per un'altra candidatura che da qui prende le mosse, quella della canzone napoletana classica. Il trionfatore di Sanremo, Sal Da Vinci, poi Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi saranno gli ambasciatori della candidatura, e che parta da Verona non deve stupire, visto che la nostra città sarà in questa occasione più che mai la piattaforma dell'italianità che guarda al mondo.
3: E dunque appuntamento, come dicevamo, a partire dalle 18:50 di questa sera su Telearena. Ora il traffico e poi le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
3: Ci sono già prime congestioni anche sulla viabilità ordinaria, sulla tangenziale ovest dal Terminal Italia quadrante Europa fino a, all'altezza di Corte Salvi. Poi per quel che riguarda invece altre arterie cittadine, come sempre si vanno via via congestionando le arterie da sud verso il centro della città, nonché la Transpolesana 434 tra San Giovanni Lupatoto e l'immissione con Verona. Per quel che riguarda la zona est, al momento non è particolarmente congestionata. Per quel che riguarda invece le autostrade sulla 22 del Brennero, Brennero permangono file di mezzi pesanti in carreggiata nord tra Bolzano Sud e Brennero, questo per traffico intenso. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesane, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via da Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 5 giugno, vedono la circolazione depressionaria responsabile di residuo maltempo al mattino allontanarsi dalla nostra regione, favorendo un miglioramento, ma con ancora molte nubi. Nello specifico oggi a Verona avremo ancora cieli molto nuvolosi al mattino e deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da est. Allerta meteo prevista per queste ore, la pioggia.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, è venerdì 5 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero di WhatsApp, lo sapete oramai tutti, è il 335 60 11 610 per raggiungerci. E invece questi sono i principali fatti di queste ultime ore, con la guerra in Ucraina che torna al centro della politica americana. La Camera degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan, come sapete, da 8 miliardi di dollari per nuovi aiuti a Kiev e nuove sanzioni contro energia e finanza russa. Una scelta che va in direzione opposta rispetto alla linea molto frenata e semmai pro Putin dell'amministrazione Trump. E ora il testo passa al Senato, dove il percorso appare però meno scontato. Intanto Zelensky rilancia la sfida diplomatica proprio al leader del Cremlino, dice: vediamoci faccia a faccia. Ma le tensioni non riguardano soltanto, come sappiamo, l'Est Europa. Gli Stati Uniti minacciano di riconsiderare la loro presenza internazionale in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con gli europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante. Un segnale pesante per un paese che resta uno degli equilibri più delicati dei Balcani. E cercheremo anche di capirne di più. Dagli Stati Uniti arriva anche una nuova stretta contro Cuba. Il presidente Miguel Díaz-Canel replica con toni molto duri alle sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro, parlando di aggressività yankee e offensiva imperialista. In Italia invece resta l'orrore per la strage dei braccianti nel Cosentino. Secondo quanto emerge dal decreto del GIP, le vittime sarebbero state uccise dopo essersi lamentate delle condizioni abitative. Dormivano in 10, costretti in una stanza. Una vicenda che riporta in primo piano lo sfruttamento, il caporalato, la marginalità, la mancanza o la non adeguatezza dei controlli per quel che riguarda la vita dei lavoratori agricoli. E poi la diplomazia asiatica, con Xi Jinping che sarà in Corea del Nord la prossima settimana su invito di Kim Jong-un, un viaggio che conferma il rafforzamento dell'asse tra Pechino e Pyongyang in una fase comunque di crescente tensione globale. Da qui partiamo questa mattina con la rassegna stampa. In particolar modo cominceremo con i fatti locali, quindi da Verona partiremo dal giornale d'Arena, poi vi porterò a spasso per il Veneto con tutti gli altri quotidiani della nostra bellissima regione, gli aggiornamenti, la viabilità, le notizie da Verona e dal mondo.

0: nuova. Bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: sono le 7:26 minuti e 52 secondi. Questa è Tempo Reale su Radio Verona, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E come sempre la nostra edicola che si apre sul locale, si apre con il giornale L'Arena, che mette due cose. Una in centropagina, la serata evento di questa sera, La Grande Bellezza in Arena, è il giorno della festa UNESCO, quindi si rifà un po' al titolo sorrentiniano, diciamo. Questa sera lo spettacolo in Mondo Visione. E la fotonotizia riguarda appunto i preparativi per il galà di questa sera, che si chiuderà con una cena all'aperto e quindi con tutti gli ulivi messi, diciamo, attorno all'arena. Mentre invece il taglio alto è un po' una visualizzazione di ciò che si era detto ieri sempre sul giornale L'Arena. TAV Verona Brescia, avviati i primi test, treni già sui binari, corse di prova per tutto l'anno, mentre nel 2027 si parte, attenzione, si parte soltanto per la tratta Verona Brescia, perché l'intera tratta che va da Milano fino a Venezia complessivamente entrerà in servizio nel 2032. Comunque, se adesso non vorrei perdermi qualche tratto per strada, perché come sempre parliamo di cose che sono molto complesse. Ad ogni modo, quello che viene detto oggi sostanzialmente è che le opere della tratta Brescia-Est-Verona è una ripresa di quello che già, insomma, si è detto e si è scritto ieri. Le opere quindi della Brescia Est Verona sono concluse, sono iniziate le corse prova, seguiranno collaudi e test, la tratta entrerà in esercizio dopo le verifiche, restano aperti i cantieri del nodo di Verona e delle tratte successive. Diciamo che l'elemento novità è l'avvistamento del primo ATR sulla linea, sarebbe il treno elettrico regionale che va a coprire, diciamo, non è un'alta velocità, però è un treno elettrico ad alte prestazioni, ecco, ma diciamo è una conferma visiva di un processo appunto annunciato anche ieri. Quindi questa è un po' la notizia che viene raccontata, mentre invece se andiamo di spalla sul giornale L'Arena è la politica con il tema dell'autonomia a farla da padrona, perché ieri Stefani a Roma è stato audito davanti alle Camere dopo che appunto erano stati mossi i rilievi della Corte Costituzionale. Lui ha difeso a spada tratta appunto il provvedimento, che comunque si presenta modificato appunto dopo i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale. Lui dice: questa è una sfida fondamentale che vogliamo affrontare e vincere con senso di responsabilità, e non togliamo un euro a nessuno. Quindi l'audizione è avvenuta nella seduta congiunta Affari Costituzionali di Camera e Senato. Avanti con l'autonomia, difesa dei Veneti, ha detto Stefani, e sulle risorse oggetto di negoziato, i 300 milioni dei fondi sanitari integrativi restano. Vediamo se riusciamo a sentirlo prima di andare a sentire invece le ultime news Italia Mondo. Sentiamo Stefani.
1: Alle accuse di chi ci dice che spacchiamo il paese, rispondiamo con la necessità di fare gli interessi del Veneto. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario, sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori, sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali.
0: Così dunque Stefani, adesso le ultime news Italia Mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica, slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca: due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'atletica: tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battucletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
0: Troviamo colonna sulla tangenziale ovest da Madonna di Dossobuono fino in direzione nord fino a località Corte Salvi, poi per quel che riguarda invece le principali arterie da sud verso il centro, compresa la 434, anche qui troviamo diversi incolonnamenti, anche i rallentamenti con qualche coda anche sul raccordo autostradale di Verona Est verso appunto il casello di Verona Est. Questa è la situazione fotografata in tempo reale del traffico sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece le autostrade, sulla 22 del Brennero permane in carreggiata nord la fila di mezzi pesanti per traffico tra Egna Ora e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Radio Verona

su Radio Verona alle 7:40 minuti 20 secondi di questo venerdì 5 giugno. Vi annuncio che poi parleremo anche di weekend, di cinema nelle sale, anche se va verso l'esaurimento comunque delle novità, poi inizieranno più avanti le arene estive quando il tempo comunque lo permetterà. Invece poi alle 8:20, 8:18 ci occuperemo di transizione energetica a Verona, parleremo di energia, parleremo anche del provvedimento del governo che reinserisce in qualche modo il nucleare dal punto di vista giuridico. Insomma, parleremo di tutto questo con ma anche del filobus, le novità del filobus o della filovia, con l'assessore alla transizione energetica e alla mobilità del Comune di Verona, Tommaso Ferrari. Ma adesso lasciatemi continuare la prima pagina del giornale L'Arena, che oltre alla cronaca di un imprenditore edile che investe con l'auto il progettista, l'imprenditore edile arrestato, e poi ancora una vicenda che nasce a Torino, anche se comunque l'autore di questo reato abitava nel veronese, litigano e tenta di buttare la compagna dalla finestra. La donna ha chiamato il 112, ha tentato di buttare la fidanzata dalla finestra di un appartamento al terzo piano a Torino al termine di una violenta lite. Per questo un uomo di 32 anni, imprenditore di origini lombarde, residente a Garda e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio e minaccia aggravata. L'episodio è mercoledì mattina in via Leon Cavallo, nel quartiere Barriera di Milano e Torino. A Torino la donna è riuscita a sottrarsi all'aggressione, a chiudersi in camera e a chiamare aiuto al 112. Poi il terremoto politico che coinvolge Bussolengo, dopo l'adesione del sindaco Roberto Brizzi al partito del generale Vannacci, se ne va un'assessora, Rita Bin, o meglio non se n'è ancora andata, dice pronta a rimettersi, e poi anche il consigliere comunale Stefano Ceschi, che lascia la maggioranza, che era una maggioranza di centro, dopo appunto questa adesione a questo movimento vannacciano da parte del sindaco. Quindi è una situazione da monitorare, perché è chiaro che potrebbe a un certo punto anche venire a mancare la maggioranza al sindaco stesso dopo questa sua iniziativa. Dopodiché andiamo a vedere anche gli altri quotidiani della nostra regione. Andiamo sul Corriere del Veneto, comunque il Corriere della Sera questa mattina esce in verde, con un colorato di verde, perché celebra il Pianeta 2030 e in particolar modo l'evento al Teatro Parenti di Milano per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, e quindi oggi viene cambiato colore al giornale con diversi speciali da pagine 35 a 39. Ma tornando appunto alla sua declinazione regionale, il Corriere del Veneto: le imprese e lo shock energetico, rischio stagnazione, governo e Unione Europea agiscano. L'articolo di Gianni Favero, e dice: un primo trimestre dell'anno in crescita dello 0,8%, ma la crisi scoppiata con il conflitto in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz e la fiammata dei costi energetici rischiano di tramutarsi in stagnazione per le imprese venete. Lo sostiene la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Vanno messi a terra con urgenza misure strutturali, dice lei, a sostegno dell'economia, a cominciare dall'energia, che è una vera minaccia esistenziale, esclama, rivolgendosi a governo ed Europa, esortandolo ad un'accelerazione sulle rinnovabili e le nuove regole per competere con concorrenti come la Cina. Vedete che in realtà il piano, anche proposto dagli industriali qualche giorno fa, a cui poi ha partecipato anche Meloni, è un po' differente rispetto alle risposte che il governo sta dando, ponendo molta enfasi sul nucleare. Sì, certo, per carità, che arriverà, e su quello poi si apre tutto un tema di discussione, ovviamente, anche sull'utilizzo delle parole pulito, eccetera, ma quello che ci conta, diciamo, sottolineare in questo passaggio è che in realtà gli industriali chiedono un'accelerazione sulle politiche.

politiche energetiche rinnovabili, quelle che si possono mettere a terra subito e che in 2 anni possono già essere operative. Ed è quello che sostanzialmente manca a questo paese, ed è quello che sostanzialmente ha detto anche il commissario Dombrovskis qualche giorno fa, quando ha detto: sì, vi permettiamo di sforare, ma non per ristorare, non per fare ristori, bensì, o comunque, se le dovete fare, di fate soltanto nei casi di persone che ne hanno realmente bisogno, di situazioni particolari, quindi non a pioggia. Ma quello che invece vogliamo è che voi, casomai, se proprio dovete sforare, lo facciate per accelerare appunto sulla transizione. Questo un po' è un tema che ci accompagnerà per molto ma molto tempo. Tra poco leggiamo anche tutti

0: Costa, che cosa ha detto Stefani ieri di fronte alle commissioni riunite costituzionali di Camera e Senato? Ha detto: se sarà approvato il testo dell'autonomia differenziata ci saranno più soldi in sanità, e questo insomma è il virgolettato anche che appare questa mattina sul Corriere del Veneto. Dunque, se il nuovo testo verrà approvato, dice, vi saranno nuove assunzioni e anche aumenti dei salari per quel che riguarda proprio appunto ancora prima, diciamo, delle prestazioni sanitarie, quello che potrà arrivare in cassa alla sanità pubblica regionale. Andiamo sul Giornale di Vicenza. Carabinieri e baby gang denunciati in tutto, 326 minorenni, è un bilancio annuale questo. Il bilancio dell'arma a Vicenza nel 212° anniversario dalla fondazione, e questo è un segnale sicuramente sociale che dovrebbe chiamare in causa anche i decisori politici quando si affronta il tema giovanile, perché ricordiamoci che comunque oggi sono persone molto giovani, domani dovranno comunque prendere in mano questo paese. Detto questo, andiamo sul Mattino di Padova. Giustizia appesa ai nonni vigile. La giustizia padovana cammina su un equilibrio sempre più fragile. Dietro il lavoro quotidiano di magistrati, cancellieri e personale amministrativo dei tribunali, in questo caso del Tribunale di Padova, si nasconde un sistema che procede tra organici ridotti, carenze gestionali e strutture che chiedono interventi oramai non più rinnovabili. E dunque, all'indomani dell'allarme lanciato dalla funzione pubblica CGL, la presidente del Tribunale Padovano, Caterina Santinello, interviene per delineare la situazione. La scopertura del personale amministrativo è complessivamente del 42%, dipendiamo dai volontari e dai nonni vigile. Ecco, questa è un po' la situazione di giustizia che è a Padova, ma io credo che sia un po' la fotocopia del nostro paese. A Venezia invece c'è la corsa alle poltrone d'oro dopo la elezione del nuovo sindaco. Non solo assessori, il neo sindaco di Venezia deve nominare amministratori in enti e fondazioni nel gruppo AVM gli incarichi più pesanti. In Veritas vanno scelti invece 4 membri del CDA. Questa. E poi c'è un'altra notizia sulla nuova Venezia che è questa. Spacciatore si tuffa in un canale e rischia di annegare, poliziotto lo salva e poi lo arresta. Andiamo sulla Tribuna di Treviso, che invece tratta la situazione drammatica, orrorifica che si è verificata nel Cosentino con questi 4 immigrati arsi vivi. In Romania era la base dei migranti. Ricostruite le tracce del viaggio dal Pakistan o dal Nepal fino a Treviso, entrano in Europa più o meno regolarmente, e solo in quel momento viene consegnato l'indirizzo del park Dal Negro come alloggio. Cioè c'è, diciamo, una non è una ricostruzione di quello che è accaduto nel Cosentino, devo precisarlo per correttezza, ma è comunque una notizia che fa riflettere appunto sulla situazione di cattiva gestione del fenomeno migratorio. Questo sicuramente viene appunto sottolineato dalla Tribuna di Treviso in questo articolo.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, 3 distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati. A Verona prendono il via nuovi lavori di riqualificazione tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà due rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curiel Gramsci e via Molise per migliorare sicurezza e viabilità. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. Tra poco in cronaca tutte le ultime notizie di attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 5 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'andrangheta nel veronese. In aula Bunker a Mestre il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui i presunti vertici della locale legata alla Cosca Arena Nicoscia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. Una storia di contrasti professionali degenerata in violenza vede invece in carcere un 64enne di Negrare, domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni, minacce nei confronti di un progettista immobiliare e di incendio, nonché fabbricazione illegale di materiali esplodenti. Ad arrestarlo ieri la Polizia di Stato, come ci racconta Silvia Beltrami.
6: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo 2 giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
5: Questa dunque è la cronaca di ieri raccontata da Silvia Beltrami. Sarà invece un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti. Nel servizio di Valentina Burati, il presidente ATV Giuseppe Mazza e la di Massimo Bettarello.
7: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno. Poi partirà il classico servizio estivo, uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago, con 2 nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni, la linea urbana 85 verso i locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto inoltre si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
8: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma, magari più di un figlio, è un bel aiuto.
7: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo-Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
9: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
5: Scossone politico a Bussolengo, l'assessora ai servizi sociali e all'istruzione Rita Bin è pronta a lasciare la giunta e il consigliere Stefano Ceschi passa all'opposizione. I due esponenti della lista civica Bussolengo al centro contestano l'adesione del sindaco Roberto Brizzi a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, ritenendola incompatibile col progetto civico originario. Brizzi respinge le critiche e difende l'operato della maggioranza. Questa sera ancora riflettori puntati su Verona per la serata evento che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina Italia Loves UNESCO, diretta su Telearena a partire dalle 18:50. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
10: Buongiorno Luca, il cerchio del Verona si stringe sempre più attorno ad Alberto Girardino, 1 milione di euro però di ingaggio con il Pisa, legato al Pisa da un altro anno di contratto, uno staff piuttosto corposo con 7 elementi fra vice, preparatori e vari match analyst, con un'operazione piuttosto onerosa, anche se in linea con tanti allenatori anche di Serie B, 1,2 milioni, ad esempio l'ingaggio di Marco Baroni, mai preso in considerazione per il momento dal Verona, un Baroni che ha rifiutato la Serie B proprio del Pisa, Pisa diviso fra gli ex del Verona, Zanetti e Pecchia. Per l'Hellas faticosa salita verso la scelta del nuovo tecnico, verso una stagione di Serie B assai complessa, verso un mercato che sarà soprattutto in uscita, almeno all'inizio, delle trattative necessarie al solito, una plusvalenza entro il 30 giugno quando chiuderà il mercato, modo per chiudere il mercato, i conti nel miglior modo possibile. Tutti gli indizi portano a Suslov con un quadro piuttosto ampio davanti a lui, con un'età piuttosto giovane per poter essere messo sul tavolo delle trattative, con offerte che però non sono veramente arrivate per lui. Soltanto sondaggi invece per Sar, una delle grandi lacune del Verona, uno dei grandi giocatori assenti di questo Hellas, in un lacunoso attacco, quello del Verona prima di Zanetti e poi di San Marco. Per Sar una mezza richiesta, un sondaggio meglio da parte del Malmo, Sarra che ha mercato anche in Francia. Soddisfazioni arrivano dai giovani del Verona, ieri Tommaso Casagrande in campo e a segno nei rigori che hanno portato l'Italia del 17 agli europei alla finale contro il Belgio. Soddisfazione anche per Cristian Corradi, classe 2005, ex del Chievo, riscattato poi dall'Hellas, dalle Vicenza, Corradi convocato dall'Under 21, Corradi che quasi certamente fra il 12 luglio e il 26 di luglio sarà in ritiro con i grandi, con il Verona a Folgaria per la preparazione, così come Nicolò Calabrese, difensore che ha giocato un ottimo campionato alla Carrarese in Serie B. Ed è tutto per lo sport.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
16: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
15: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, venerdì 5 giugno, vedono a Verona cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli sereni in serata, temperatura massima fino a 26 gradi.
20: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a venerdì 5 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Gli astri sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prendere iniziative. Fatevi avanti, saprete prendere decisioni rapide e improvvise. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax. Non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione. Malesseri passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete anche in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che ormai è obsoleto. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Scorpione, giornata tesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali. Capricorno, continua a essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate solo su voi stessi. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passare all'azione? Le tensioni continue possono finire col fiaccare la giornata. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo su Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte. Questa mattina parliamo di transizione energetica, ma parliamo anche un po' di filobus, perché come ospite abbiamo l'assessore alla mobilità ma alla transizione energetica del comune di Verona, Tommaso Ferrari, a cui diamo il nostro buongiorno. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, senta, abbiamo tanta carne al fuoco questa mattina, perché se apriamo insomma i giornali si va a livello nazionale dalle energie verdi, dalla risposta di Dombrovskis all'Italia, al primo provvedimento sul nucleare, ma partendo proprio dal locale e dalla mobilità, partendo proprio dal filobus, iniziano i primi test su strada, no, dei mezzi. A che punto è la sperimentazione, quanto durerà e quando i veronesi potranno salire a bordo del primo del primo filobus, diciamo, ecco.
1: Ma allora, sulla prima filovia ci ha sempre detti entro fine anno, i mezzi arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi 10-15 giorni. Dopodiché, arrivati, devono cominciare a fare le prove, quindi provare proprio la linea. Finito il collaudo, appunto, possiamo mettere esercizio la filovia, però diciamo entro fine dell'anno ci potrà essere i primi passeggeri sulla filovia linea di prova, quindi Genovese stazione stadio, mentre si potranno vedere i primi mezzi girare insomma nelle prossime settimane, da fine giugno. Sì. Una riflessione che vorrei fare: arriveranno nel giro di 10-15 giorni i primi mezzi. Quando arriveranno, secondo me bisognerà, più che festeggiare, fare una riflessione come città, perché ci abbiamo messo 20 anni a farli arrivare.
0: Ah beh sì, certo, e però alla fine insomma abbiamo messo a terra il progetto, diciamo, ecco, questo è quello che forse è importante.
1: No, prego. Piano piano stiamo mettendo a terra il progetto, ecco.
0: Ecco, allora, assessore Ferrari, di che cosa ci occupiamo? Visto che lei è anche assessore alla transizione energetica, l'Europa apre ad una flessibilità limitata sul patto di stabilità per l'energia fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un tetto cumulato dello 0,6%, ma per investimenti che riducano la dipendenza dai fossili e non per ristori generalizzati. Verona che cosa ha già realizzato con PNRR e altri fondi su transizione energetica, mobilità sostenibile, efficientamento e rinnovabili, e quali progetti potrebbero ancora essere messi a terra se arrivassero nuove risorse?
1: Ma allora, Verona, diciamo, partiamo dal patrimonio pubblico. Noi abbiamo fatto per la prima volta un master plan degli edifici pubblici. Cosa significa? Abbiamo mappato i consumi di tutti gli edifici pubblici del Comune di Verona, capito attraverso degli indicatori quali erano più o meno efficienti, e stiamo espletando una procedura di partenariato pubblico-privato per andare a riqualificare 20 edifici, e per far sì che su tutti i tetti compatibili, ovviamente anche coi vincoli, ci possa essere autoproduzione di energia da fonte rinnovabile. Noi stimiamo che la potenzialità di produzione sui tetti degli edifici comunali possa coprire i consumi elettrici, quindi non anche i consumi termici, i consumi elettrici del Comune di Verona al 2030. Quindi stiamo spingendo molto sul tema della riqualificazione e a livello di edifici comunali. Abbiamo messo in piedi, anche facendo un processo partecipativo, la prima comunità energetica rinnovabile, altre ne sono nate. Verona ospiterà, per investimenti privati, molti anche impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, che stiamo, diciamo, autorizzando in queste settimane, in questi mesi. Magis, che è insomma l'azienda anche di proprietà del comune assieme al comune di Vicenza, sta investendo in un teleriscaldamento basato su geotermia. Sì. E quindi non basato su gas ma su geotermia, quindi la sfida la stiamo affrontando insomma con grande energia, anche perché crediamo che al di là della componente in qualche modo green e ambientale di decarbonizzazione, riduzione della CO2, c'è un tema anche di costi che tanti cittadini e cittadine devono sopportare, come vediamo, che anche il comune deve sopportare, perché ogni volta che c'è un rialzo energetico la paghiamo noi nelle nostre case, ma la paga anche il comune con i suoi edifici. Quindi il tema di avere un'energia meno dipendente dai fossili e meno dipendente dalle crisi internazionali è un risparmio anche economico e una stabilità economica in più anche per l'ente.
0: Ecco, sì, tra l'altro io faccio anche un inciso, perché effettivamente, tra l'altro, lei ha parlato di geotermia ed è una delle fonti rinnovabili che, tra l'altro, riescono a bypassare il problema dell'intermittenza dato evidentemente dal, certo, dal solare. Senta, secondo Bruxelles i soldi pubblici devono servire a costruire impianti, reti, accumuli, pompe di calore, efficienza, non semplicemente per pagare le bollette più alte. Per un comune come Verona, dove sta il confine tra investimenti utili e nuovo debito da evitare?
1: Ma insomma, l'approccio europeo io credo sia corretto, nel senso che noi più dotiamo persone di impianti di autoproduzione, o per chi non può appunto mettere un fotovoltaico sopra il tetto lo facciamo partecipare a comunità energetiche rinnovabili, più diventa una risoluzione strutturale al problema della povertà energetica. Più noi diamo sussidi ma non cambiamo il contesto energetico, per cui il contesto energetico continua a essere fluttuante e legato ai fossili, continueremo a dar sussidi ma non risolviamo il problema alla radice. Ogni tanto sicuramente il sussidio serve, perché in condizioni di emergenza serve, però ecco, la prospettiva a medio e lungo termine deve essere quello di invece investire per far sì che cittadini, cittadine e imprese possano essere meno dipendenti dalla volatilità del prezzo delle fossili.
0: Ecco, assessore Ferrari, adesso passiamo al tema più delicato, perché la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare, adesso il testo passa al Senato, il governo parla addirittura di primi reattori operativi nel 2034-35. Assessore, la convince l'espressione nucleare pulito o la preoccupa l'intera filiera dell'atomo, compreso il riprocessamento di quel carburante che poi serve ai reattori puliti, per non parlare poi delle scorie? E appunto, poi tra l'altro, nell'attesa di eventuali reattori futuri, i cosiddetti SMR, Small Modular Reactor, resta comunque prioritario secondo lei investire subito su rinnovabili, oppure invece si può già passare al...
1: Allora, a livello paese quello che è sempre mancato a noi è una vera e propria politica energetica. Noi da ogni crisi energetica reagiamo sempre allo stesso modo, non modificando le regole del sistema. Io credo che, ma come stanno facendo moltissimi altri paesi, è chiaro che noi dobbiamo aumentare la quota di rinnovabili il prima possibile, perché siamo molto e troppo dipendenti dal gas. Sul tema nucleare, per quanto mi riguarda, io credo che, scusate, sta passando...
0: Abbiamo sentito, la stiamo sentendo, è il secondo giro questo.
1: Sul tema, sì, esatto, sul tema...
0: Si è fermata
1: sul
0: lì.
1: Sul tema del nucleare, sul tema del nucleare io credo che non bisogna avere nessuna preclusione ideologica, come spesso capita in questo paese, nel senso che ogni tecnologia va valutata su tempi di attuazione, fattibilità economica e tecnica. Quindi sicuramente diciamo il nucleare di vecchia generazione immagino non sia quello il tema. Su quello di nuova generazione stiamo parlando di tecnologie che comunque hanno dei tempi di attivazione e autorizzazione estremamente lunghi, in un paese in cui non riusciamo neanche a fare una pala eolica perché abbiamo mille comitati contro.
0: Certo.
1: Il punto del nucleare è, ideologicamente non sono assolutamente contro nessuna forma di energia che possa produrre energia pulita e stabile. Il punto è non utilizziamo il nucleare come tra virgolette distrazione, perché noi già domani possiamo cominciare a migliorare la situazione sbloccando impianti rinnovabili, puntando sulle tante autorizzazioni che sono ferme sia per politica sia anche per processi locali non proprio militanti. Invece sul nucleare, se quello di nuova generazione, con una prospettiva però di tempo che credo sia veramente impossibile 2034, perché stiamo parlando di tempi autorizzativi, di trovare il sito e anche tecnologici sul mercato, che secondo me prima del 2040 farà fatica a avere.
0: Sì, così dicono. Quindi, effettivamente gli studi parlano di 2040, anche perché per essere convenienti questi reattori devono essere messi sul commercio in maniera seriale, e quindi è nel 2040 di fatto che si sbloccherebbe il mercato.
1: Sì, infatti che era l'anno che anche a me tornava. Il punto è, adesso come adesso, come bisogna fare? Bisogna abbassare la quota di dipendenza dal gas, soprattutto fare tanti investimenti sulle reti, perché oltre agli impianti dobbiamo sistemare la rete del nostro paese, cioè la rete di trasmissione dell'energia, E dobbiamo farle subito queste cose. Se parliamo di tecnologie che forse sono abilitate nel 2040, stiamo facendo, immagino, un discorso interessante e anche la campagna elettorale, ma poi fra 5 anni o 10 anni ci troviamo alla prossima crisi energetica, dove risponderemo allo stesso modo come rispondiamo oggi. Altri paesi stanno reagendo in maniera diversa perché 10 anni fa hanno cominciato a fare le cose.
0: Sì, sì, beh, c'è
1: le cose serve farle.
0: L'esempio della Spagna è uno dei tanti paesi, insomma, che hanno lavorato in modo sicuramente diverso. Io ringrazio l'assessore alla mobilità e alla transizione energetica del Comune di Verona, Tommaso Ferrari. Grazie di essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Buon
1: grazie,
0: buon
1: grazie, grazie.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Radio Verona Notizie.
11: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti. Il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.
0: Meteo. Oggi 5 giugno, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, temperatura massima fino a 26 gradi.
10: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni.

0: come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Radio Verona

lasciato un po' da parte questa mattina. Salta la tregua in Libano, questo lo troviamo sul Corriere. L'Ucraina proporre poi di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, incontriamoci, quindi c'è anche quest'altro tema che viene trattato dal Corriere. Poi Repubblica invece, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, questo è un altro tema che poi trova molto spazio sui giornali di destra, destra centro, con Libero, ufficiale Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi mafiose del 93 dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri. Anche il giornale 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere e Dell'Utri, Marina, Berlusconi parla di fango, Meloni tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito, dice il giornale Carriere sulle menzogne. Tornando poi su Libero.

Però l'altra notizia che riguarda in qualche modo la nostra regione è l'ascesa in campo di Luca Zaia, Rivoluzione Lega. Salvini convince l'ex governatore del Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito, che, aggiungo io, non se la sta passando molto bene, e forse Zaia su questo sicuramente può dare un contributo. Andando sul Fatto Quotidiano, invece, molto critico con questa archiviazione, e dice: Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze, il GIP di Firenze lo ha deciso a gennaio ma lo si è saputo soltanto ieri, è la sesta volta per l'amico storico dell'ex premier. Il magistrato ha esteso anche a B, cioè Berlusconi, il proscioglimento tombale, e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM sulle stragi appunto del 93-94. Il Fatto Quotidiano torna anche sulla vicenda della grazia a Mattarella, titolo scherzoso: grazia Graziella e Mattarella, il Quirinale prende per buona l'autoconferma della Procura Generale, i dubbi dei giuristi su questa su queste indagini della PG, perché dicono sulla mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi, dice Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi, perché c'era questa testimone uruguaiana che non sarebbe stata quindi sentita dalla Procura Generale. Tra poco si parla di cinema, abbiamo come sempre l'onore e il piacere di ospitare la nostra esperta che ci accompagna nelle sale del weekend. Intanto però ascoltiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: siamo più abituati a brani musicali che durano così tanto. Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Verona alle 8.50 minuti di questo venerdì 5 giugno. Come sempre a quest'ora, ogni venerdì parliamo delle uscite nelle sale cinematografiche veronesi, uscite che cominciano a rarefarsi perché si va verso l'estate, però lo facciamo sempre in compagnia di Nadia Marini, esperta di cinema e responsabile anche del Cineforum di Cerea. Buongiorno Nadia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, partiamo dalla fantascienza, però quella di Steven Spielberg con Disclosure Day. Sentiamo il trailer.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
0: Allora, di che cosa si tratta in questo caso, Nadia Marini? Raccontaci di questo Disclosure Day in uscita in questi giorni.
1: Disclosure Day in uscita esattamente il 10 giugno, quindi tra qualche giorno.
0: Ecco.
1: È il film con cui Steven Spielberg torna alla fantascienza. Torna alla fantascienza un po' metaforicamente collegandosi al suo uno dei suoi film più famosi, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma come torna alla fantascienza Steven Spielberg in questo film? Utilizza la fantascienza come strumento per parlare del rapporto tra potere e informazione. Quindi non una fantascienza che guarda il futuro, ma una fantascienza che vuole spiegarci anche il nostro presente.
0: Sì.
1: Uno dei temi principali di questo film è il rapporto tra potere e informazione, quindi queste notizie che sono secretate da anni, da decenni, chi ha il potere di divulgarle, come divulgarle, le divulghiamo, sì. Ci sono effetti manipolativi, quindi ecco, forse il tema principale è questo, un tema anche legato ai rapporti tra un'informazione corretta, tra una disinformazione, anche la difficoltà di distinguere tra notizie vere e notizie manipolate, no?
0: Certo.
1: Ci vogliamo un po' allargare.
0: Molto molto interessante il tema, molto attuale perché lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Disclosure Day, appunto in uscita come hai ricordato tu il 10 giugno prossimo, film di Steven Spielberg. E adesso invece parliamo di un altro film che ci consigli nelle sale in questi giorni, ed è un film un po' particolare. Perché sentiamo? Perché sentiamo i trailer?
4: Preparatevi per una grande avventura. Dal regista premio Oscar della Città incantata e Ponyo, Hayao Miyazaki, il capolavoro firmato Studio Ghibli. Un grande evento esclusivo dall'8 al 15 maggio.
0: Allora, Nadia Marini, la principessa Mononoke, questo è il titolo di questo film, che è un film di animazione, giusto? Corretto?
1: Sì, corretto. Ecco. Allora, qui allarghiamo un po' il campo all'animazione in un senso un po' più vasto. In Italia non abbiamo un buon rapporto con i film di animazione dedicati ad un pubblico adulto. Si ritiene che siano materia per bambini, per cui escono
0: certo.
1: I soliti filotti natalizi, dove per entrare ti camuffi con un nipotino, un figlioletto, insomma, perché in realtà
0: a meno che non si voglia vivere l'effetto regressivo di film come Avatar, allora lo vede anche un adulto, no? Però in chiave un po' regressiva, diciamo.
1: I film dello studio Ghibli, l'ho detto anche il trailer, Miyazaki, non hanno bisogno di grandi presentazioni. Questo è un ritorno in sala, anche qui stiamo assistendo notevolmente, anche la settimana scorsa parlai di Kill Bill. Stiamo assistendo a un forte revival di grandi film del passato. Perché? Perché sul grande schermo sono un'altra cosa.
0: Sì.
1: La principessa Mononoke, un film attualissimo, sorprendentemente contemporaneo, perché di cosa ci parla? Ci parla di sostenibilità, di ecologia, ci parla di inclusione sociale, quindi la classica storia dove tra buoni e cattivi, tra chi cerca una salvezza e si scontra con chi invece cerca di ostacolarlo, diciamo che la struttura di base un po' è quella, il protagonista e l'antagonista. però ci sono dei personaggi come il protagonista che cerca di trovare la salvezza in un mondo diviso in due, un mondo sì, sorprendentemente contemporaneo. È una favola ecologica pacifista, diciamo, però io vorrei suggerire a tutti di allargare il nostro sguardo anche ai film di animazione. Ricordo ad esempio uno dei più recenti, Flow, sì, premiato con l'Oscar. Non sono film per bambini, ecco, sono delle vere e proprie opere d'arte in sequenza sul grande schermo che incantano.
0: La principessa proprio. Mononoke, dunque, Miyazaki, esatto.
1: Miyazaki.
0: Allora, senti, Nadia, ultima riflessione la facciamo su Marjane Satrapi. Ci ha lasciato la donna che raccontò l'Iran con Persepolis.
1: Sì. Ecco, collegandomi proprio a questo tema dei film di animazione, o comunque Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, che prima fu una graphic novel con la quale lei raccontò la sua infanzia e il passaggio dell'Iran alla teocrazia, e divenne poi nel 2007 un film di animazione premiato con il Gran Premio della giuria a Cannes. Ecco, io vorrei dire che sono due opere intensissime, le trovate facilmente sia in libreria Persepolis sia sulle piattaforme la versione di animazione, e un pensiero insomma a questa grande artista che ha saputo raccontare anche con grande ironia le sue vicissitudini di donna cresciuta alla maniera occidentale e piombata in un medioevo contemporaneo.
0: Sì, certo. Allora, io ringrazio Nadia Marini anche per questo cameo che ha fatto, questo ricordo di Marjane Satrapi, per i due film che ci ha consigliato, Spielberg e Miyazaki, dei due registi ovviamente. E ti auguriamo un buon weekend nelle sale, ci risentiamo venerdì prossimo con altre novità.
1: Grazie Luca, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, trovate la vostra sala e godetevi questi
0: certo,
1: spettacoli, ecco.
0: Questa è Radio Verona.
5: Complimenti! Auto nuova?
6: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
12: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 euro. Chiude tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, tempo reale torna domani, adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovati a Verona, prendono il via nuovi lavori di riqualificazione tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà due rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curiel, Gramsci e via Molise per migliorare sicurezza e viabilità. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. Tra poco in cronaca le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 5 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti. Nel servizio di Valentina Burati, il presidente ATV Giuseppe Mazza e la di Massimo Bettarello.
4: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno, poi partirà il classico servizio estivo uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago con due nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni, la linea urbana 85 verso i locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto inoltre si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
5: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma, magari più di un figlio, è un bel aiuto.
4: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo-Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
6: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
0: Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Veronese. In aula Bunker a Mestre, il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata alla cosca Arena Nicoscia. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni, assolti 3 imputati. Sarà un'estate dunque di novità e c'è anche uno... C'è anche uno scossone politico a Bussolengo da registrare. Tra le novità di quest'estate, l'assessora ai servizi sociali e all'istruzione Rita Bin è pronta a lasciare la giunta e il consigliere Stefano Ceschi passa invece all'opposizione. I due esponenti della lista civica Bussolengo al centro contestano l'adesione del sindaco Brizzi a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, ritenendola incompatibile col progetto civico originario. Brizzi respinge però le critiche e difende l'operato della maggioranza. Questa sera ancora riflettori puntati su Verona per la serata evento che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina, diretta su Telearena a partire dalle 18:50. In chiusura la borsa con un'apertura cauta, Milano più 0,1%. È tutto, adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova si registrano disagi per cantieri in direzione di Venezia, tra Verona Sud e Soave, ancora tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Verona Est in direzione opposta, anche lo stesso tratto, quindi verso Milano, tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Andiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione opposta, dunque verso nord ci sono file per traffico tra San Michele e Bolzano Sud, ancora permane da questa mattina la coda di mezzi pesanti sempre verso nord tra Bolzano Sud e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 5 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Gli astri sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prendere iniziative. Fatevi avanti, saprete prendere decisioni rapide e improvvise. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax, non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione, ma l'essere passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete anche in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che ormai è obsoleto. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Scorpione, giornata tesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali. Capricorno, continua a essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate solo su voi stessi. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passare all'azione? Le tensioni continue possono finire col fiaccare la giornata. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce.
13: Giravoce.
2: Radio Verona flashback.

Winehouse, how are they will come? Che voce, 9 e 17 minuti, il nostro venerdì, buongiornissimo, arriva il weekend a partire da domani, ultimissimo giorno lavorativo per molti di voi, e vi ricordo subito che ci facciamo compagnia per tutta la mattinata, quindi io a voi, voi a me, 335 60 11 610, se volete scriverci, se volete raccontarci cosa farete di bello nel weekend, giornata piovosa quest'oggi, ma da domani dovrebbe risplendere il sole. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet mediante il quale potete ascoltarci in streaming a radioverona.it, le pagine social, Instagram e

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra proponendo un incontro, parole che suonano come una prova di disgelo vista anche l'apertura del presidente russo. Plaudere Donald Trump sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime saranno lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Esce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È tornata, dito nella piaga, si intitola Businessman, 9:34 minuti, questa è Radio Verona, grande novità discografica dopo l'informazione nazionale e internazionale, era un nostro top record.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

La più bella del mondo, Rocco Anto, 9:43 minuti nel nostro venerdì 5 giugno. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari e Tira. Subito Claude, là.

Leila, Claude, 9:45 minuti del nostro venerdì, ancora ben trovati. Domani, sabato 6 giugno alle 17, nell'auditorium della Gran Guardia di Verona sarà eseguita la fiaba musicale Il colore dei suoni. Proprio nel cuore della città, oltre 50 bambini in orchestra per il concerto finale del progetto bellissimo La musica per tutti. Il progetto, sostenuto per il suo primo anno dal Comune di Verona, ha offerto ai bambini e ragazzi dei 5 ai 18 anni

La possibilità di imparare gratuitamente a suonare uno strumento musicale, rendendo la musica accessibile a tutti, in particolare ai minori provenienti da famiglie fragili o con un background particolare. Quindi c'è questa bella possibilità da vivere domani, emozionante, in una location splendida. Lavinia, Alvaro Soler, adios!

tutti, grazie alla sua simpatia. L'abbiamo ritrovata su Radio Verona, 9:52 minuti. Elettra Lamborghini, ancora ben trovati. Buon venerdì a tutti quanti voi. Buon weekend in arrivo. E sarà un weekend soleggiato, ricchissimo di eventi nel nostro territorio, come sempre, sia quest'oggi, ma soprattutto domani. Sabato mattina è dedicato a tanti eventi da vivere a Verona, in provincia, e anche in questo fine settimana vi assicuro che non ci mancherà niente. Giusy Ferreri, Cuore Sparso.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. A Verona prendono il via nuovi lavori di riqualificazione tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà due rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curia e Gramsci e via Molise per migliorare sicurezza e viabilità. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore al 1 milione di euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 5 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Veronese. In ala bunker a Mestre il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui i presunti vertici della locale legata alla cosca Arena Nicoscia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. Scossone politico a Bussolengo, l'assessore ai servizi sociali e all'istruzione Rita Bin è pronta a lasciare la giunta e il consigliere Stefano Ceschi passa all'opposizione. I due esponenti della lista civica Bussolengo al centro contestano l'adesione del sindaco Roberto Brizzi a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, ritenendola incompatibile con il progetto civico originario. Brizzi respinge le critiche e difende l'operato della maggioranza. Si è insediato ieri il nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto il 17 maggio scorso dai consiglieri comunali. Nel discorso programmatico il presidente Flavio Pasini ha indicato tra le priorità viabilità, edilizia scolastica, sicurezza stradale e trasporto pubblico locale. In aula 16 consiglieri, di cui 9 al debutto. Pasini ha inoltre rilanciato la richiesta di una riforma delle province per restituire maggiori competenze e risorse agli enti locali. Lo sportello di informazione e accoglienza turistica Destination Verona Garda Foundation nei primi 2 mesi di gestione ha accolto oltre 34.000 visitatori. Luca Caputo, direttore Verona Garda, e l'assessora alla cultura Marta Ugolini.
4: Questo ovviamente per noi è un cerchio che si chiude, no? l'anello mancante a quello che è sostanzialmente quello che per noi non è solo la promozione della comunicazione, ma proprio la creazione di un sistema di accoglienza che deve essere oggi pronto a rispondere intanto a un turismo sempre più cangiante e soprattutto un aiuto in questo a intervenire in quelle che sono le strategie della destinazione, per cui invece di affidarlo comunque a un esterno che comunque fa benissimo il suo lavoro, l'idea di lavorare insieme in un'ottica di accordo pubblico-pubblico ci permette di congiungere un anello importante.
5: Sono dati che sono intorno all'80%, quindi siamo su valori che indicano una capacità attrattiva proprio della città e del centro storico in particolare importante. Quindi il tema diventa come trasformare questa quantità in qualità e nel preservare un rapporto armonioso fra turisti e residenti, perché questo fenomeno che è fonte di incontro, di scambio culturale, di ricchezza economica, se poi non viene governato, abbiamo visto cosa succede in altre destinazioni.
3: Questa sera ancora riflettori puntati su Verona per Italia Loves UNESCO, la serata evento che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina, diretta su Telearena a partire dalle 18:50. È tutto, adesso le previsioni del tempo. Le prossime news locali tornano invece tra meno di un'ora alle 11:00.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 5 giugno, vedono la circolazione depressionaria responsabile di residuo maltempo al mattino allontanarsi dalla nostra regione, favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico, oggi a Verona avremo ancora cieli molto nuvolosi al mattino, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 18. Venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio moderati da est.
1: Radio Verona Flashback.

0: La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questa nuova puntata di Prima la Salute. Oggi parliamo del lavaggio delle mani, un gesto semplice ma fondamentale perché ogni oggetto che tocchiamo è contaminato da microorganismi potenzialmente dannosi per la salute. Le mani, se non correttamente lavate, sono il veicolo principale di contagio, soprattutto nei polpastrelli e sotto agli anelli. L'igiene regolare delle mani è fondamentale a casa come in ospedale, per questo ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità organizza la Giornata Mondiale del Lavaggio Mani per sensibilizzare l'opinione pubblica e ricordarlo al personale sanitario. Si tratta di un gesto semplice, come dicevamo, ma sufficiente ad eliminare la maggior parte di microorganismi che, al contrario di quanto si possa pensare, non può essere sostituito dall'uso dei guanti. Infatti il Focus 2025 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è proprio sull'utilizzo corretto dei guanti, anche in un'ottica di ospedale green che limita la produzione di rifiuto indifferenziato dannoso all'ambiente. Ai nostri microfoni la dottoressa Francesca Palladini della direzione medica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
2: Dottoressa, questa è una buona abitudine che dovrebbe averci lasciato il Covid, ma probabilmente, se tornate a sottolinearlo, vuol dire che non è così, no?
3: Non si dice mai abbastanza, questa è la cosa importante che dobbiamo dirci anche tra di noi. Dobbiamo ricordarcelo sempre, dobbiamo ricordarcelo l'uno con l'altro. Tra l'altro, a proposito di Covid, quest'anno l'OMS ci invita a fare una riflessione sull'uso dei guanti e anche su questo, secondo me, col Covid ci eravamo un po', diciamo, abituati a pensare che il guanto, una volta che lo tolgo, è comunque contaminato e quindi è possibile che mi sia contaminato nel toglierlo, quindi è importante lavare le mani anche dopo la rimozione dei guanti, perché il guanto non è una barriera, diciamo, impermeabile, ma dobbiamo ricordarci comunque di lavare le mani anche se li usiamo.
2: Quante malattie, diciamo, o problemi comunque può tenere lontano una corretta igiene delle mani?
3: Moltissimi. Gli studi ci dicono che è una delle misure più efficaci per evitare la trasmissione di microorganismi, e la trasmissione di microorganismi ovviamente è la base poi dello sviluppo di patologie, soprattutto per i più fragili, per cui è una delle misure in assoluto più efficaci e alla portata di tutti.
2: In che cosa si sbaglia nel lavarci le mani?
3: Ma le cose importanti da fare sono il tempo, che è importante rispettare le tempistiche, e il metodo, per cui di passare o il gel o l'acqua e sapone su tutte le mani. Ricordiamoci che le unghie, i polpastrelli e gli anelli, insomma i monili, sono le zone più contaminate, più difficili poi da pulire efficacemente.
2: Meglio acqua e sapone o gel?
3: Dipende, comunque acqua e sapone va benissimo.
1: Anche nelle strutture sanitarie l'igiene delle mani deve essere una priorità per garantire la sicurezza dei pazienti e contrastare la diffusione delle malattie infettive. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda il personale sanitario di lavarsi le mani soprattutto in 5 momenti fondamentali: prima di toccare un paziente, prima di una medicazione o procedura asettica, dopo un rischio di contatto con i fluidi corporei, dopo aver toccato il paziente e dopo aver toccato superfici vicine al paziente. Il dottor Daniele Fasan, medico di malattie infettive.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un utilizzo corretto dei guanti e il lavaggio delle mani secondo i 5 momenti per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, che insieme ai batteri resistenti agli antibiotici sono uno dei fardelli principali dei sistemi sanitari.
2: Quali sono i possibili virus che si possono trasmettere?
4: Possono essere trasmessi batteri e virus sia provenienti dalla comunità, ma soprattutto residenti ormai a livello delle strutture sanitarie, batteri ospedalieri come batteri comunitari.
2: Ma è un po' migliorato dopo il Covid oppure all'inizio eravamo molto più attenti adesso?
4: Il Covid rappresenta sicuramente un'opportunità importante che abbiamo per migliorare le nostre pratiche, in particolare relative all'igiene delle mani. Durante la pandemia abbiamo vissuto un momento un po' critico, ma sicuramente abbiamo l'occasione di raccoglierne i frutti.
1: La raccomandazione sull'utilizzo dei guanti è quello di usarli in maniera consapevole per ridurre la produzione di rifiuti e lo spreco di risorse. Per questo motivo è stato fornito in dotazione agli ospedali dell'azienda ospedaliera un contenitore attraverso il quale i medici potranno avere un riscontro visivo dei rifiuti prodotti, accorgendosi dell'impatto ambientale di un uso eccessivo dei guanti. I guanti vanno utilizzati sempre se si entra in contatto con fluidi biologici, effettuando il lavaggio delle mani prima e dopo l'utilizzo, sostituendoli tra un paziente e l'altro. Non servono invece per misurare la pressione, la temperatura o la frequenza cardiaca, per trasportare il paziente, per scrivere il PC, per distribuire i vassoi o imboccare il paziente. Non vanno utilizzati nemmeno per toccare maniglie delle porte, viso, capelli o cellulare. Una volta concluso l'utilizzo, lo smaltimento deve avvenire nell'indifferenziato, mentre se si è entrati in contatto con fluidi biologici vanno buttati nel cestino degli infetti. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a risentirci la prossima settimana. Buona giornata.
0: Su Radio Verona, Prima la Salute, con Francesca Pellegrini.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: The Fate of Ophelia, 10:30 minuti, questa è Radio Verona, ancora buona mattinata a tutti quanti voi, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Gran Montana, sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Constellation che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport via il weekend del Balaton Park dalle 10:45, MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona correrà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: basta.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

lavoro firmato da Kygo con Conrad SeaWorld. First on 10:45 minuti il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. Questa sera all'Arena di Verona ci sarà un grande brindisi, una grande festa, un brindisi collettivo nell'anfiteatro veronese davanti alle telecamere anche della TV. Infatti ci sarà Campioni del Mondo, Italia Love su UNESCO, uno spettacolo bellissimo che è proprio in programma per celebrare il primato italiano dei 61, ben 61 siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e sostenere la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale immateriale. Quindi una grande festa in Arena in Piazza Bra. Tra poco continuiamo a parlarne. Subito Madame, estate 2021. Mare.

0: voce, quella di Madame, estate 2021 su Radio Verona. Giunge nei nostri studi il nostro direttore Mario Puliero per parlare proprio di questo grande, grandissimo evento che vivremo tutti quanti noi questa sera nell'anfiteatro Scaligero, ma non solo, anche in Piazza Bra. Ben ritrovato Mario.
1: Sì, ben ritrovata Nadia, a te un saluto ai nostri ospiti. Hai detto bene, insomma è la serata UNESCO, dobbiamo dire che arriveranno proprio tra poche ore all'aeroporto Catullo i 100 delegati UNESCO provenienti da Parigi. Saranno ricevuti dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, dal sindaco Tommasi e dal sovrintendente della fondazione Rena Gasdia al Catullo. Parteciperanno a questa serata campioni del mondo Italia Loves UNESCO per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. È un evento che anche come Telearena seguiremo dalle 18:50 in diretta con una edizione speciale del telegiornale arricchita da servizi, interviste e commenti in una serata che proietta ancora una volta Verona sotto i riflettori del mondo. Ricordiamo che dalle 21:30 Rai 1 è in mondo visione con una lista di ospiti che riunisce alcuni dei nomi più popolari della musica italiana insieme ai grandi protagonisti della lirica mondiale. Spicca Patti Smith, la sacerdotessa del rock, si esibirà in una speciale versione sinfonica di Because the Night accompagnata dall'orchestra dell'Arena di Verona. Oltre a lei Placido Domingo, che sarà protagonista di un duetto con Serena Utieri. Il tenore Vittorio Grigolo interpreterà O Sole Mio. Tra l'altro dobbiamo dire che il meteo è benevolo con Verona, perché dal pomeriggio non ci saranno più avvisaglie di pioggia, per cui sarà una serata all'insegna del bel tempo. Grigolo canterà O Sole Mio assieme a Salda Vinci. Sarà un po' il passaggio di testimone verso la candidatura della canzone napoletana classica. Ricordiamo che questa presentazione, questo fascicolo sarà coordinato da Renzo Arbore. Nella conferenza stampa di ieri hanno tra l'altro annunciato che ci sarà anche Gianni Morandi che canterà Caruso di Lucio Dalla insieme all'orchestra e al coro dell'Arena. Insomma un grande evento e noi cercheremo di far vivere a chi vorrà seguirci da casa l'attesa con le immagini e naturalmente con le interviste ai protagonisti.
0: Attese, grandi, grandissime emozioni questa sera. Grazie al nostro direttore Mario Puliero per tutti i dettagli. Un evento importantissimo, mondiale, da vivere nel nostro territorio. Arriva Sierra con Enza nei sogni.
2: Na na na na, finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza. Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia. Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita. Ma in fondo, le cose della vita

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Last Time su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. A seguire un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. La UIL Funzione Pubblica del Veneto accoglie positivamente il voucher da 1000 euro introdotto dalla Regione per sostenere gli studenti dei corsi di laurea in infermieristica di Verona, Padova e Ferrara Adria. La misura, finanziata con 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, premia chi supera il tirocinio annuale nei prossimi 3 anni accademici. Per il sindacato è un primo passo contro la carenza di infermieri, ma servono anche migliori condizioni di lavoro e stipendi più adeguati. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 5 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Veronese. In aula bunker a Mestre, il gruppo di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata, la Cosca Arena Nicoscia. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. A Verona prendono in via nuovi lavori di riqualificazione tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà 2 rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curia e Gramsci e via Molise. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. L'assessore a strade e giardini Federico Benini spiega l'obiettivo del cantiere di via San Marco.
4: Finalmente metterà in sicurezza un incrocio delicatissimo dove ci sono stati 14 feriti e un morto negli ultimi anni, e quindi veramente andrà a migliorare la sicurezza e la viabilità di quella zona.
3: L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda ha ottenuto il Gold Award ISO Angels per l'eccellenza nella cura dell'ictus. Lo rende noto la struttura sanitaria spiegando che il riconoscimento internazionale premia la qualità e la rapidità degli interventi sui pazienti colpiti da ictus ischemico acuto. Il premio, riferito al primo trimestre 2026, certifica l'efficacia del percorso stroke e il lavoro multidisciplinare dei professionisti coinvolti. UpTweet replica alle polemiche sul sequestro di 8 beagle dai propri laboratori di Verona. In una nota l'azienda afferma che numerose ispezioni delle autorità competenti hanno sempre confermato la regolarità delle procedure e il rispetto del benessere animale. La società richiama anche un controllo del Ministero della Salute effettuato a dicembre. L'amministratrice delegata Maria Pilla sostiene che accuse non verificate rischiano di ostacolare la ricerca di nuovi farmaci. La diocesi di Verona ha annunciato poco fa le celebrazioni del Corpus Domini in programma domenica 7 giugno. Alle 18.30 il vescovo Domenico Pompili presiederà la messa in cattedrale, seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico fino alla Basilica di Sant'Anastasia. Per l'occasione saranno sospese le messe vespertine del vicariato Verona Centro. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: della musica italiana targata 2019, Bruno Risas, Al di là dell'amore, su Radio Verona. E quando si parla di amore arriva subito la nostra Silvia Beltrami. Buongiorno.
1: Come mai, come mai ti è venuta in mente questa associazione?
0: Ma perché sei vestita così, innamorata, con questo abbigliamento rosso passione, rosso, questa collana che comunque è appariscente. Sei davvero bellissima quest'oggi, lo giuro. Davvero, insomma, c'è un perché, c'è sempre un perché
1: c'è
0: nella
1: sempre
0: vita.
1: Un perché nella vita, e c'è sempre un perché anche nel cammino, no? Nel camminare, tanto che in seconda circoscrizione tornano i gruppi di cammino, perché dopo lo straordinario successo dei mesi invernali, che hanno visto tanti cittadini impegnati grazie alla guida dei walking leader volontari, torna appunto questo progetto. L'obiettivo è naturalmente quello di incentivare il movimento fisico, la salute e la voglia di stare insieme. Si parte dalla circoscrizione seconda. La proposta è di almeno un'ora di camminata guidata per due volte alla settimana attraverso percorsi sempre nuovi e immersi soprattutto nel verde. La partenza, se siete ovviamente propensi a camminare, io lo faccio tutte le mattine, devo dire che è un toccasana, è fissata dalla sede WISP in via Villa, in prossimità delle Santini, ogni martedì e ogni giovedì alle ore 9. Non è necessaria alcuna iscrizione e soprattutto l'attività è gratuita.
0: E poi camminando si può anche trovare l'amore, vedi che mi collego io, cioè, perché tu cammini, ciaccoli, cominci a parlare, chiacchierare, parli della tua vita, e magari sei una persona single.
1: Ma guarda, io quando cammino ho le mie cuffiette, ascolto la musica.
0: Ma io
1: vado.
0: Che volevo chiederti di venire a camminare con me, cioè, tu mi estrani praticamente, insolito dire no, assolutamente, dai, sì, bello anche chiacchierare. Dai. Sai che sono tornate The Colors con un nuovo singolo?
1: Ah, sì?
0: È appena uscito proprio quest'oggi, nuovo, nuovissimo. Senti il profumo di nuovo. Si chiama Partenope.
1: Adesso ascoltiamo. Ciao.

0: Black and White, Niall Horan su Radio Verona, 11:20 minuti, il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco torniamo con J-Lo, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

J-Lo, Jennifer Lopez, 11:27 minuti il nostro venerdì. Ottimi dati sul turismo in città Verona, oltre 34.000 visitatori accolti in due mesi, negli ultimi due mesi di cui ci sono i dati, quindi aprile e maggio, con il turismo che continua a crescere. Questi dati emersi dalla presentazione della nuova gestione, passati proprio da Fondazione Destination Verona in Garda, dello Yacht Veronese. 37,8% dell'indotto complessivo proviene proprio da visitatori stranieri, con la Germania che rappresenta il principale mercato estero consolidato, seguita da Svizzera, Regno Unito, Austria e Paesi Bassi. Ristorazione, shopping, abbigliamento restano le principali voci di spesa in ciò che spendono praticamente di spesa dei visitatori, con uno scontrino medio superiore a 33 euro, quindi spendicchiano. A maggio il tasso di occupazione Verona ha raggiunto l'84%, in crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente del 2025. Ottime notizie quindi per ciò che concerne il turismo e la nostra città. Che intro, Delia, Fiat 131, rum e cioccolata.

0: puntata dell'Elia Fiat 131 insieme, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo. Oggi è venerdì, ci sono tante novità e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Garlasco, per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: canzone di Timothy Cavicchini, Non credere. Canzone di Mina, 11:52 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. E passa il tempo, i servizi che utilizziamo di più come WhatsApp, Instagram e Facebook si aggiornano, ma non a nostro favore. Arrivano dei servizi a pagamento, arriveranno ben presto dei nuovi piani Plus anche in Italia. E cosa faranno? Aggiungeranno strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie, delle chat, anche funzioni diverse di creator con il supporto dell'intelligenza artificiale, ma il tutto sarà a pagamento. Instagram Plus in particolare, Plus, punta alle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia, tutto questo ovviamente non gratuitamente. Ci sono anche delle liste limitate per quella che è la condivisione, la possibilità di aumentare la visualizzazione mettendola in evidenza. WhatsApp Plus invece offrirà temi grafici, sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate, più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Quindi si cambia, arrivano tantissimi servizi a pagamento su WhatsApp, Instagram e anche su Facebook. Tra poco torniamo ancora insieme con un altro successo targato estate 2026, quello di Irama Cabana.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
7: Radio Verona gira voce.
8: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Andiamo subito in redazione, ci aspetta Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 11:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovati. Al via Verona i lavori per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali sulle principali arterie cittadine, lo comunica il Comune spiegando che l'intervento da 200.000 euro cofinanziato dalla Regione del Veneto interesserà inizialmente Corso Milano e via Fincato per poi estendersi ad altre strade e alle aree vicine alle scuole. I lavori dureranno circa 4 mesi e prevedono nuova segnaletica ad alta visibilità e maggiore durata nel tempo. Tra poco in cronaca parliamo ancora di lavori urbani.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ancora sicurezza stradale e arredo urbano, altri lavori prendono il via tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà 2 rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curiel, Gramsci e via Molise. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. L'assessore a strade e giardini Federico Benini spiega l'obiettivo del cantiere di via San Marco.
6: Finalmente metterà in sicurezza un incrocio delicatissimo dove ci sono stati 14 feriti e un morto negli ultimi anni e quindi veramente andrà a migliorare la sicurezza e la viabilità di quella zona.
5: La UIL Funzione Pubblica del Veneto accoglie positivamente il voucher da 1000 euro introdotto dalla Regione per sostenere gli studenti dei corsi di laurea in infermieristica di Verona, Padova e Ferrara Adria. La misura, finanziata con 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, premia chi supera il tirocinio annuale nei prossimi 3 anni accademici. Per il sindacato è un primo passo contro la carenza di infermieri, ma servono anche migliori condizioni di lavoro e stipendi più adeguati. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel veronese. In aula bunker a Mestre il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata alla Cosca Arena Nicoscia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. All'ospedale di San Bonifacio un paziente di 54 anni sarà sottoposto ad un trapianto di rene da donatore vivente grazie alla moglie. Emerson Valsi Monteiro è stato il primo ad entrare nel programma di emodialisi domiciliare dell'est veronese nel 2019. L'intervento, particolarmente complesso per l'incompatibilità dei gruppi sanguigni, rappresenta una nuova speranza dopo anni di cure e dialisi effettuata a casa. La diocesi di Verona ha annunciato stamani le celebrazioni del Corpus Domini in programma domenica 7 giugno. Alle 18.30 il vescovo Domenico Pompili presiederà la messa in cattedrale seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico fino alla Basilica di Sant'Anastasia. Per l'occasione saranno sospese le messe vespertine del vicariato Verona Centro. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca, chiamato ad accelerare il Verona senza averlo ancora però fatto veramente, con la ricerca del nuovo allenatore che continua, con le mire di Sogliano che vanno tutte verso Alberto Girardino, legato comunque a un contratto con il Pisa fino al 2027, 1 milione di euro di ingaggio, 7 elementi dello staff eventualmente da incastrare in quello che sarà, che sarebbe l'operazione che vuole portare a compimento Sogliano, un Verona che guarda in tante direzioni, obbligatoriamente a partire da una plusvalenza necessaria da qui al 30 giugno per la chiusura del bilancio. Tanti indizi portano a Suslov, così come a Bella Coccia, perché ha mercato anche in Italia, piace lui soprattutto alla Roma, che ha guardato per tanto tempo anche verso Belgali. Per Belgali però aspetterà il Verona la chiusura del mondiale, laddove Belgali potrebbe mettersi ulteriormente in evidenza, magari far lievitare ancora di più la sua valutazione. Per il resto un punto di domanda legato a Massimiliano Di Brogni, al segretario generale storico del primo Verona di Maurizio Setti, voluto proprio da Sogliano, rivoluto proprio in questa stagione particolarmente complicata. Di Brogni che va in scadenza al 30 di giugno senza che la società abbia ancora avviato per lui una trattativa per il rinnovo. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 4 km di coda tra Brennero e Vipiteno e 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Sempre verso Modena, traffico rallentato tra Bressanone e Rovereto Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Smith su Radio Verona nel nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. E Verona ancora una volta il cuore pulsante del Rally 2 Valli, 44esima edizione del Rally, edizione 2026, che vivremo proprio questo weekend, questo fine settimana. Il quartier generale dell'evento sarà nuovamente allestito a Verona Fiere, che ospiterà il parco assistenza, confermandosi proprio un punto importantissimo, ma sarà soprattutto Piazza Bra a presentare la grande cartolina del Rally 2 Valli. Il salotto della città diventerà infatti il palcoscenico principale della manifestazione domani 6 giugno, accogliendo concorrenti, team e pubblico in uno scenario unico del panorama del rally italiano. Un'altra grande kermesse che si svolgerà tra le strade di Verona, in città e nel cuore della città, proprio in Bra. Maroon 5 ora.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: su Radio Verona, 12:20 minuti, e tra poco torniamo col nuovo successo di Samurai J, Flamenco o Paranoia.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Calviero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Dai leader presenti anche la Premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans, è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, alle 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

uscita, quasi il 95% delle coste italiane è classificato come eccellente per la balneazione. Questa è una bella notizia, numeri quindi che confermano l'eccellenza del nostro mare. Su 6.242 chilometri di litorale monitorato, ben 5.926 chilometri rientrano nella categoria di qualità eccellente, la classifica con il mare più pulito. La Puglia si conferma al vertice per il sesto anno consecutivo, 99,9% delle acque in classe eccellente. Seguono la nostra vicina Friuli Venezia Giulia, 99,6%, poi Basilicata e Sardegna. Anche Toscana se la cava, siamo al 97,4%, anche le Marche più o meno siamo lì, 96,2%, e Lazio, che registrano delle performance di alto livello. Chiude tra le regioni con il mare più pulito e più bello la Liguria, con un ottimo 89%, un dato positivo rispetto alla media stagionale. Primissima posizione in ogni caso per la Puglia, per il mare blu che canta anche Tiesto.

Radio Verona, canzone che ci porta verso i saluti. Salutiamo anche il nostro Matteo che è venuto a trovarci, il nostro vice capotecnico. Ci porta i saluti, noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Vi ricordo che a partire dalle ore 13 con voi ci sarà l'appuntamento sportivo che è Aria Tira, di cui parlavamo poc'anzi. In arrivo anche l'informazione, quella curata dal nostro Luca Del Ponte. Dalle 14 sola soletta la nostra Daisy, primo giorno single per lei, on air, in radio, fatele compagnia via WhatsApp. Poi dalle ore 17 il nostro Matteo Sambugano, alle 19 ancora sport su Radio Verona con Fuorigioco Alessandro De Pietro. Concludiamo col tormentone estivo di Francesco Gabbani, Summer Funk, a domani.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
6: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
14: Verona Top News.
15: Bentrovati e bentrovati. Verona accende i riflettori sull'UNESCO. Sono arrivati oggi al Catullo i 100 delegati provenienti da Parigi che parteciperanno alla serata evento in Arena e in Piazza Bra. L'iniziativa celebra l'Italia, primo paese al mondo per siti UNESCO, e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica. Sul palco, tra gli altri, Patti Smith, Placido Domingo, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio e Gianni Morandi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
16: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
15: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Al via un nuovo piano casa dedicato ai giovani che vivono nel territorio. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un bonus tra 150 e 200 euro al mese per gli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che stipuleranno contratti d'affitto a canone concordato con Formula 3 più 2. Il Comune ha stanziato 80.000 euro per la misura, tra le prime del genere in Italia. Per l'assessora Luisa Ceni l'obiettivo è favorire l'autonomia abitativa delle fasce più giovani della popolazione adulta. Sarà un'estate di novità importante sul fronte del trasporto pubblico locale. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti. Così stamani a tempo reale l'assessore Tommaso Ferrari.
17: I mezzi arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi 10-15 giorni. Dopodiché arrivati devono cominciare a fare le prove, quindi provare proprio la linea, finito il collaudo, appunto, possiamo mettere esercizio la filovia, però diciamo entro fine dell'anno ci potranno essere i primi passeggeri sulla filovia linea di prova, quindi Genovese stazione stadio, mentre si potranno vedere i primi mezzi girare insomma nelle prossime settimane, da fine giugno. Una riflessione che vorrei fare: arriveranno nel giro di 10-15 giorni i primi mezzi, quando arriveranno secondo me bisognerà più che festeggiare fare una riflessione come città, perché ci abbiamo messo 20 anni a farli arrivare.
15: Il ricordo commosso ai colleghi caduti nella strage di Castel d'Azzano, le tante operazioni svolte e le criticità da attenzionare. I carabinieri celebrano oggi 212 anni dalla fondazione dell'arma. Nel servizio di Valentina Burati, il comandante provinciale Claudio Papagno.
18: È una festa velata dal dolore per il sacrificio dei caduti, ma anche rinforzata dalla consapevolezza di tanti risultati raggiunti. L'Arma dei Carabinieri celebra 212 anni dalla fondazione. A Verona, durante la cerimonia in via Saldo d'Acquisto, il ricordo commosso che unisce militari e istituzioni civili a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, vittime della strage di Castel d'Azzano. Tre eroi, tre servitori dello Stato, ricorda il comandante provinciale Claudio Papagno, che sottolinea anche i risultati di 12 mesi di lavoro nelle 51 stazioni e 6 compagnie distribuite sul territorio provinciale, 74.000 servizi esterni, 170.000 persone identificate, oltre 800 arresti e un'attenzione costante a reati particolarmente odiosi come le truffe agli anziani e alle persone deboli.
19: È veramente un crimine odioso che noi cerchiamo di reprimere, non solo da un punto di vista di indagini, ma anche portando il nostro messaggio nelle parrocchie, nei centri anziani, proprio per far capire alle popolazioni vulnerabili di stare attenti, di porre la massima attenzione, dandogli gli strumenti per contrastare questo fenomeno criminale.
18: Tra le operazioni più significative dell'anno, la chiusura di un asilo nido in città dove alcune educatrici maltrattavano i bambini, il sequestro di 32 kg di hashish a Castel d'Azzano e l'arresto del femminicida di Jessica Stapazzolo da Lima a Castelnuovo del Garda. Il contrasto alla violenza di genere è una delle attività più impegnative, con 74 arresti e 575 denunce raccolte negli ultimi 12 mesi.
15: È tutto, grazie dell'ascolto.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Serata in centro zero stress?
23: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
22: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
24: Radio Verona. Viabilità.
15: Al momento sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia, traffico rallentato per intensità di flusso tra Brescia Est e Peschiera. Sulla 22 del Brennero, 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in carreggiata sud in direzione opposta, dunque verso nord, colonna di mezzi pesanti tra Egnaora e Brennero. Rallentamenti poi tra Affi e Rovereto Nord e 8 km di fila tra Trento Sud e Egnaora per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
25: Sono le 13 e un minuto.
26: Ora esatta, in collaborazione con
27: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
26: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
28: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro De Pietro, ultima puntata della settimana di Che Aria Tira. Si va di mercato, si va di scadenze, si va di date. Intanto oggi 5 giugno, buon compleanno ad Alberto Malesani, sono 72 per quello che è stato uno dei grandi allenatori dello sport veronese, della storia dello sport veronese, sempre troppo poco chiacchierato per quello che è stato il suo valore, per quella che è stata la sua grandezza. La Coppa delle Coppe vinta con il grande Parma, tanti altri trofei, tutti quegli allenatori che si sono ispirati a lui in quegli anni, tutti quei giocatori che continuano a ripetere quanto valesse Malesani già all'epoca, l'ultimo Cannavaro che dice quello che raccontava e che racconta oggi, che insegna oggi Guardiola ai difensori. Malesani ce lo diceva tanto tanto tempo fa. Buon compleanno Malesani, le date sono quelle, la prossima per il Verona è quella del 30 giugno, al di là del mister, al di là di Girardino, al di là di Zanetti, al di là di Baroni, e ne parleremo, quella del 30 giugno perché? Perché comunque il 30 giugno è sempre stata una data limite, semplicemente perché chiude il bilancio, semplicemente perché il bilancio non è mai bello abbastanza, perché poi le ultime ore si sfruttano, ma non è detto le ultime ore, si possono sfruttare anche gli ultimi giorni, o si può fare anche una plusvalenza domani per poter permettere al Verona di avere i conti un po' più in chiaro. C'è una lista infinita, ma puntualmente il Verona ha sempre fatto una cessione eccellente. Prima del 30 giugno l'ha fatto l'anno scorso con Coppola, l'ha fatto prima ancora con Noslin, l'ha fatto prima ancora con Sulemano, l'ha fatto prima ancora con Cancellieri. Ogni indizio porta ovviamente ad un'altra operazione, possono essere anche due, perché poi d'accordo Sulemano che è costato zero, d'accordo Coppola che è costato zero, d'accordo Cancellieri che è costato pochissimo, però è chiaro che la cessione deve essere anche importante, nel senso che la plusvalenza deve essere anche sensibile, e questa parte inevitabilmente da un costo iniziale piuttosto basso, quindi difficilmente può essere Bawi, a meno che non possa essere Bawi più Suslov, Bawi più Bella Kochap, Bella Kochap più Suslov. Devo dire che il cerchio non è poi così esteso, però insomma comunque questa è una priorità per il Verona. Ci anticipa un po' Nicola, perché dice Zanetti fino a quando è sotto contratto con l'Hellas? Non è sotto contratto, lui è a scadenza il 30 giugno, non c'è uno Zanetti sotto contratto, è Girardino che è sotto contratto con il Pisa, però il Pisa dice giustamente se Zanetti non viene a Pisa, e Zanetti ha congelato l'ipotesi Pisa in questo momento, tanto che il Pisa potrebbe andare su Pecchia, io non posso lasciare andare Girardino. Questa è una deduzione piuttosto logica da parte del Pisa, anche se poi Girardino non sarà l'allenatore del Pisa, però è tutto piuttosto ovvio. Credo che Girardino non arrivi di noi se Zanetti non accetta il Pisa, non è proprio così, però è chiaro che il Pisa deve avere un allenatore prima di poter liberare Girardino, ed è chiaro che se non è Zanetti deve essere un altro. Fra un mese inizia il ritiro e qui non c'è né DS né allenatore, presidio stessa solfa anche della stagione 26-27. Credo che fosse difficile pensare il contrario, no? Credo che fosse difficile ipotizzare che all'improvviso presidio si mettesse a marciare a 100 all'ora. Poi è chiaro che qualcosa si farà, è chiaro che il mister lo devi fare, è chiaro che Sogliano, almeno tutte le strade portano a un Sogliano 2029. Il problema vero è la libertà che continua a chiedere Sogliano, con gli ampi poteri che Sogliano continua a chiedere prima di poter essere totalmente dentro la questione. Lo è già, però è chiaro che per esempio se dovesse andare via Massimo Margiotta al settore giovanile e potrebbe aver fatto il suo tempo Massimo Margiotta, anche se è un anno di contratto, quindi questo va assolutamente calcolato. C'è da capire se Sogliano vorrà mettere uno dei suoi uomini di riferimento, che sarà per esempio per la primavera, che sarà di Massimiliano Di Brogni, che è il fedelissimo di Sogliano ma che con la società non ha ancora parlato e che è in scadenza il 30 giugno. Quindi ci sono passi che deve fare Sogliano, ma ci sono passi che deve fare anche presidio, anche soprattutto presidio, perché poi tutto quanto parte dalla società. Ma ripetiamo, quello che è stato il presidio di un anno fa, non credo che non era logico pensare che il presidio di quest'anno fosse chissà quanto effervescente, semplicemente perché il Verona è retrocesso in Serie B. Vi faccio l'esempio del Pisa, che è proprietà molto più così cospicua rispetto a quella del Verona. Il Pisa ha detto sì, ambiziosi, tutto quello che volete, però non che ci mettiamo a provare a stravincere il campionato, faremo una squadra col settimo, l'ottavo, nono monte ingaggi, sperando che poi tutto quanto quadri, così come è stato quest'anno per esempio con il Frosinone. Alchimia non proprio facile, perché poi serve competenza, servono radici, serve quello che il Frosinone ha e che il Pisa non può avere, che il Verona non può avere, però vedremo, insomma i conti li facciamo alla fine. È chiaro che l'amico dice manca un mese, poco più al ritiro, e siamo insomma non esattamente messi benissimo. Zanetti, da Versa, Baroni, tutti i fenomeni che rifiutano la Serie B, manco fossero Guardiola da parte di Luciano. Non è che Zanetti rifiuti la Serie B, Zanetti ha rifiutato il Pisa, da Versa ha rifiutato sì la Serie B, Baroni ha rifiutato sì la Serie B, ma del Pisa, non del Verona. Baroni, il 2+2, Baroni no al Verona, è derivante dal fatto che Baroni ha detto no al Pisa perché ha detto di no alla Serie B. Ma non è che il Verona abbia chiamato Baroni e Baroni abbia risposto no, non vengo. Quindi è un per la proprietà transitiva abbiamo dedotto che insomma se Baroni ha detto no al Pisa possa dire di no anche al Verona, magari anche no, però da quello che abbiamo saputo insomma difficilmente Baroni sarà un'idea per il Verona. C'è una cosa che mi fa arrabbiare, incazzare, dice questo amico Mauro, questo silenzio di Presidio, perché non parlano, dovremmo già avere il mister, anche i giocatori, questo mi preoccupa molto, soprattutto da parte dei tifosi, tutti zitti, non ci sto, da parte di Mauro. Però non è che se Presidio fra un'ora fa la conferenza stampa il tifoso è più rassicurato. Presidio ne ha fatte di conferenze, ha detto semplicemente quello che poi non ha fatto fino in fondo. Insomma, il fatto che si faccia una conferenza stampa vale quello che vale. Poi capisco la rassicurazione del tifoso, capisco che quello che diciamo noi tante volte può essere non sufficiente, capisco che insomma ci deve essere anche qualcuno che ci mette la faccia, però un conto è metterci la faccia, un conto è dire le cose, un conto poi farle. Preferisco che insomma si facciano, almeno questo vale un po' per tutto, vale anche per il calcio. Chiaro che magari qualcuno si aspettava dei tempi diversi, conoscendo Presidio francamente anche no, e quindi tutto quanto rimane lì in sospeso. Poi è chiaro, Sogliano rimarrà, sì, Girardino arriverà, probabile, un allenatore lo si prenderà, sì, che squadra si farà, attenzione, la squadra dipenderà dalle cessioni, ma non è detto che il Verona farà una squadra per andare certificatamente e dichiaratamente in Serie A, non farà una squadra alla Palermo, non farà una squadra alla Venezia, non farà una squadra alla Monza. Non riesco a capire perché c'è sempre bisogno di vendere giocatori per il bilancio, dove sono stati fatti i debiti che tutte e due le società hanno sempre fatto delle enormi vendite. Si è parlato con Girardino al Verona, sì, l'avevano detto che c'era un incontro in programma in questi giorni entro la fine della settimana, abbiamo detto già lunedì, potrebbe esserci stato, ma insomma questo non cambia tanto le cose, insomma un conto è parlarsi, un conto poi è fare, ma soprattutto il Pisa deve liberare Girardino. Il Verona può parlare con Girardino finché non si stufa, però poi è sempre il Pisa che deve dare la liberatoria, deve comunque rescindere con il Pisa, quando il Pisa però avrà un allenatore. Se il Pisa non avrà finché il Pisa non avrà il suo allenatore, Girardino rimarrà allenatore del Pisa. Ma è il Verona che deve dire no a Baroni, il super mollo da parte di questo amico. Però insomma devo dire che su Baroni si è fatto un gran parlare, ma in maniera assolutamente relativa, sono state delle così dei 2+2, ma non c'è stato mai da parte del Verona un'intenzione di andare dritto verso Baroni. Buongiorno Alessandro, potresti indicare, ipotizzare chi sono le altre risorse come allenatore ventilate da Sean Sogliano? In questo momento c'è Girardino e basta, per quello che ci risulta. Ci può essere alla lunga un'idea Nicola, anche per una questione di ingaggio, perché comunque avevo un ingaggio basso alla Cremonese, la metà rispetto a quella di Girardino. Potrebbe anche spuntare Nicola, uno che la Serie B l'ha anche vinta, l'ha vinta fra l'altro di recente, ma l'ha vinta anche con il Livorno quando venne promosso il Verona di Mandorlini e il Sassuolo di Francesco, ci andò ai playoff il Livorno, ma poi ci andò. Buongiorno Alessandro, Baroni se ne andò in malo modo, spero che puntino su Girardino, un altro emergente da parte di Giulio. Però il nome di Baroni continuate a farlo voi soprattutto, quindi così resto lì in sospeso leggendo i vostri messaggi, ma insomma arrivando fino a un certo punto a pensare, e ripeto, non c'è mai stata una traccia vera fra il Verona e Baroni. Girardino, Verona sì, capiremo però quali saranno i tempi di uscita di Girardino in base ai tempi di ingresso del nuovo allenatore del Pisa. Questo è un po' il primo incastro. Ci fermiamo un attimo, fra poco seconda parte di Chiara Tira.
0: Che aria tira, microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13:11.
0: Ora esatta, in collaborazione con
27: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
1: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna.
2: consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Torniamo insieme in diretta sempre fra Radio Verona e Telearena, i numeri che vedete in sovraimpressione perché ci guarda la TV attraverso la TV 045 96 00 103, le chiamate in diretta 335 60 11 610, il numero che conoscete benissimo per gli sms, testimoniato da tutti gli sms che sono arrivati. Ciao Ale, quindi stai dicendo che al 100% sarà Gilardino il nuovo mister? No, però in questo momento Sogliano sta provando soprattutto a fare Gilardino, poi vedremo. Può essere secondo lei che si punti su qualche altro profilo giovane e meno caro? Siamo sicuri che alla fine non salti fuori Pavanel, dice questo amico, che è Mirko, dice Gilardino troppo caro, secondo me investor non sgancia tutti sti soldi. Però insomma, per Zanetti eravamo lì, insomma è quello che prende un allenatore d'alta serie B, di bassa serie A. Poi c'era l'eccezione di Nicola, però di sicuro insomma il target è un po' quello. Pavanel mi sentirei di escluderlo. Pavanel, quando ha lasciato il Verona, tanti hanno la bocca buona di Pavanel, credo perché comunque ha fatto la finale di quel Viareggio con i Cappelluzzo, con i Fares, contro quella Super Inter del Super Bonazzoli, no? Ricorderete il Bonazzoli che era fuori concorso per le giovanili all'epoca, no? Il Bonazzoli che è stato anche al Verona, il Bonazzoli che quest'anno è stato fra i più bravi alla Cremonese, però da lì in avanti ha fatto soltanto Serie C, Renate, Arezzo, Casertana l'ultima, il Padova con Sogliano. Non credo che sia, poi l'associazione di idee ci sta, ma da lì a dire che insomma Pavanel possa essere il nuovo allenatore del Verona diventa complesso articolare, insomma metterci insieme tutti i tasselli e trovare una quadra. A me piacerebbe ancora Juric da parte di Stefano. Ecco, sei caro Gilardino e stracaro Juric, poi tutto può essere, ma non mi pare, insomma non c'è nessuna strada che porti in questo momento a Juric. Credo che gli allenatori sotto contratto, se non avranno garanzie tecniche, rimarranno ad aspettare la prima panchina di Serie A che salta. Su Davide Nicola nulla da parte di Nicola, ne abbiamo già parlato, può essere un pensiero ma non esattamente primario. Baroni credo che possa fare questo ragionamento, no? La prima panchina che salta, in Serie A ci vado io, insomma almeno potrebbe essere questo ragionamento di Baroni. Peccato il nostro Verona debba essere sempre aspettare mesi, una volta che parta in quarta vada dritto alla meta, che sia allenatore o giocatore. Carlo Sogliano, per una volta fai un salto, anzi due in avanti, e dà una certezza ai tifosi di questa immensa tifoseria. Altro Nicola, però non è Sogliano che deve dar certezze, deve darle presidio soprattutto. Poi da presidio arriva Sogliano, però è la proprietà che dà anche delle scadenze, no? Che dà anche dei limiti, entro X voglio l'allenatore, però insomma evidentemente questo non è stato fatto né detto. Ti ringrazio Alessandro, di Nicola buono, sempre forza Elast, ci vediamo al Bentegodi ad agosto, per ora godiamoci l'estate senza fasciarci la testa. Ciao da Angelo di Parona, se la fascia nessuno, poi è chiaro che insomma ci rimani male perché vorresti già tutta la tavola apparecchiata, ma non siamo anche i primi di giugno, devo dire che insomma tutto quanto ancora in divenire per tutti. Possanzini l'abbiamo verificata, ma è un'ipotesi che ci sentiamo di escludere. Questo amico ci manda semplicemente questo sms: Possanzini ad oggi no, mi viene da dire anche domani e anche dopodomani. Non so se lunedì possa aprirsi un'ipotesi Possanzini, ma stiamo semplicemente fantasticando. Per quello che sappiamo, no, abbiamo anche verificato la questione Possanzini. Sicuramente andremo in ritiro senza squadra, come sempre, da parte di Mauro, ma come tutti. Fra i giocatori che andranno in ritiro a Calabrese, intanto fra i giovani che rientrano dei prestiti, mettiamoci anche dentro Corradi, Cristian Corradi, che è il 2005, che ha fatto un buon campionato al Trento, che il Verona aveva preso dal Vicenza in prestito, poi riscattato dal Vicenza che l'aveva preso dal fallimento del Chievo a zero. Cristian Corradi convocato con l'Under 21, lui certamente farà parte del ritiro, poi vedremo se sarà giocatore da prima squadra o meno. Grande Malesani, ho avuto il piacere di conoscerlo quando giocava nella mitica Olimpia Domira. Questo è Davide da Montorio, insomma trascorsi comuni fra il sottoscritto e Davide da Montorio con Alberto Malesani, insomma quella stagione 88-89 in prima categoria, quella prima categoria di Caregnato, del giovane Davide Soardo, di Lorenzo Peroni, terza punta di quell'Olimpia Domiro, attuale presidente del Montorio, Chesini, Morbioli, Furlan, eccetera eccetera, Paganini, ricordo, Bongiovanni, insomma quella grande Olimpia nel mitico Federale. Inutile fare ipotesi, la società ci ha abituato che è sempre veloce a far plusvalenza, ma per portare giocatori o allenatori si deve sempre aspettare. Si devono aspettare le plusvalenze, si devono aspettare quelle, si devono aspettare le cessioni e quindi il mercato in uscita. Casagrande, anche un buon Casagrande in prospettiva, 2009, ieri ha segnato uno dei rigori che hanno permesso all'Italia under 17 di andare in finale con il Belgio, fra l'altro l'under 17 che aspetta la fine dell'Europeo per fare le finali. Scudetto, l'under 17 di Fabio Moro, di Casagrande, di Eva Regba, giocatore sotto età, 2010, insomma, che anche ha firmato il suo primo contratto giusto per strapparlo il Verona da quelli che erano le mire di tanti club anche esteri. Fatto certo che percentuale c'è che Sogliano rimanga, credo 90, questo a me interessa per capire tante cose da parte di quest'altro amico. San Marco torna alla primavera, no. Zanetti, avendo rifiutato il Pisa, di fatto ha rifiutato la B. Pavanel potrebbe essere, fare il caso nostro, conosce già l'ambiente, insomma, però conoscendo l'ambiente credo che sia, non sia sufficiente. Borghi, nuovo portiere, 2007, ma per la primavera, non credo proprio per la prima squadra, perché non riprendere Bragantini dal Mantova, perché costa, anche se il Verona ha il 50% della futura rivendita, potrebbe essere un'operazione questa leggermente più economica, come la Fiorentina interessata a Ghilardi, Fiorentina che aveva una corposa plusvalenza una corposa percentuale sulla futura rivendita, quindi sarebbe un costo relativo. Credo che Bragantini però farà la sua strada, non credo a Verona. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Che la Montanà contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

Arriva Vinci l'estate! Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovati. Al via Verona i lavori per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali sulle principali arterie cittadine, lo comunica il Comune spiegando che l'intervento da 200.000 euro cofinanziato dalla Regione del Veneto interesserà inizialmente Corso Milano e via Fincato per poi estendersi ad altre strade e alle aree vicine alle scuole. I lavori dureranno circa 4 mesi e prevedono nuova segnaletica ad alta visibilità e maggiore durata nel tempo. Tra poco in cronaca parliamo ancora di lavori urbani.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ancora sicurezza stradale e arredo urbano, altri lavori prendono il via tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà 2 rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curiel, Gramsci e via Molise. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. L'assessore a strade e giardini Federico Benini spiega l'obiettivo del di via San Marco.
4: Finalmente metterà in sicurezza un incrocio delicatissimo dove ci sono stati 14 feriti o morto negli ultimi anni e quindi veramente andrà a migliorare la sicurezza e la viabilità di quella zona.
3: La UIL Funzione Pubblica del Veneto accoglie positivamente il voucher da 1.000 euro introdotto dalla Regione per sostenere gli studenti dei corsi di laurea in infermieristica di Verona, Padova e Ferrara Adria. La misura, finanziata con 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, premia chi supera il tirocinio annuale nei prossimi 3 anni accademici. Per il sindacato è un primo passo contro la carenza di infermieri, ma servono anche migliori condizioni di lavoro e stipendi più adeguati. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta nel veronese. In aula bunker a Mestre il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata alla Cosca Arena Nicoscia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. All'ospedale di San Bonifacio un paziente di 54 anni sarà sottoposto ad un trapianto di rene da donatore vivente grazie alla moglie. Emerson Valsi Monteiro è stato il primo ad entrare nel programma di emodialisi domiciliare dell'est veronese nel 2019. L'intervento, particolarmente complesso per l'incompatibilità dei gruppi sanguigni, rappresenta una nuova speranza dopo anni di cure e dialisi effettuata a casa. La diocesi di Verona ha annunciato stamani le celebrazioni del Corpus Domini in programma domenica 7 giugno. Alle 18.30 il vescovo Domenico Pompili presiederà la messa in cattedrale seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico fino alla Basilica di Sant'Anastasia. Per l'occasione saranno sospese le messe vespertine del vicariato Verona Centro. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

con questo David Bowie, Blue Jean, qui su Radio Verona. Oggi ragazzi, venerdì 5 giugno, le lancette corrono e la scuola è ufficialmente finita. Eccola qui, ciao a tutti da Daisy e a tutti gli ascoltatori. Oggi quindi è una giornata davvero speciale, di quelle che lasciano il segno per tantissimi ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno di scuola, infatti non ho mai visto tanti studenti in giro come oggi, devo dire la verità. Sì, perché è la giornata in cui ci si saluta, ci si abbraccia, due lacrimucce, ah, oh, non ci rivediamo più. E poi pensiamoci.

4, l'ultimo giorno di scuola, io me lo ricordo, erano delle giornate bellissime. Era più bello, insomma, l'ultimo giorno di scuola che il giorno dopo, a dire la verità. Poi le vacanze con i genitori e questo e quell'altro, i compiti, qualcuno veniva anche rimandato a settembre e quindi bisognava anche studiare, ci voleva anche quello. Cari amici, se vi ricordate qualche aneddoto particolare del vostro ultimo giorno di scuola, scrivete qui a Radio Verona il vostro WhatsApp al 335 60 11 610. E andiamo avanti con la musica, The Black Keys, The Night Before. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.

e se ne parla continuamente di questa storia, no? Questa sera, questo grande evento in arena con Milly Carlucci, che sarà appunto la madrina della serata, la presentatrice. Però è vero, parliamo di Milly Carlucci, ma parliamo di questo gossip che sta così, diciamo, inondando un po' i giornali rosa. Ovvero parliamo di Ballando con le Stelle, perché Milly Carlucci ha detto che deve sostituire la Lucarelli, che andrà con Alvin, sapete, a presentare l'Isola dei Famosi. Ma chi ci sarà al suo posto? Volete saperlo? Ve lo dico. Dicono che ci sarà Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini, che comunque devo dire, dai, è carina, è un po' così svampita, no? Ma in senso buono, magari è un personaggio che si costruisce lei. Però è veramente carina, oltre che essere anche una bellissima ragazza. Nel frattempo, il nome di Barbara D'Urso ha fatto anche rumore. Pare che qualcuno la voglia inserire nel gruppo Vacanze Ballando sotto le Stelle, però in realtà c'è anche qualcuno che non è molto d'accordo. Sapete che è stata un po' discussa come personaggio, e insomma, anche perché ha lasciato una trasmissione che, caspiterina, faceva un'audience pazzesca. Comunque vabbè, tutti questi inghippi che ci sono, no? Queste spettegulesse, queste cose strane. Staremo a aspettare se arriva quindi questa bella moracciona. Intanto ci ascoltiamo i Pearl Jam.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Colors. Allora, vi avevo chiesto prima, mandatemi qualche WhatsApp, qualche messaggio relativo appunto al vostro ultimo giorno di scuola. Allora, mi ha scritto Luciano, mi ha scritto: ciao Desiree, l'ultimo giorno di scuola per me significava solo una cosa, il lancio rituale del diario nel primo cassonetto fuori dal cancello. Una volta però ho preso in pieno il vicepreside che usciva in quel momento, sospeso l'ultimo giorno, un record. Cioè, devo dire la verità, anche a me una volta è successo, a Ferragosto tiravo delle bombe d'acqua, non era l'ultimo giorno di scuola, e ho preso in pieno il proprietario dell'hotel. Si è molto arrabbiato, devo dire la verità, parecchio arrabbiato. Poi saluto Beppe, grazie per il tuo messaggio, è veramente di cuore. Dice: bentornata con la tua, grazie, splendida voce tra le onde dell'etere. Ora puoi raggiungere con la tua professionalità anche i tuoi cari ovunque siano. Giustamente, Beppe, ti ringrazio, veramente commovente il tuo messaggio. Continuate a scriverci al 335 60 11 610 e adesso su Radio Verona il GR Nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Enrique Iglesias qui su Radio Verona con Alabao, da non confondersi con Gnaobao, che è un'altra roba. Allora, fiesta alle golosine, già il nome mi piace, golosine, goloso. Andiamo tutti a sgolosare alle golosine dal 6 al 14 giugno, perché il quartiere di Verona ospiterà una nuova edizione di Golosine 37-136, la fiesta. L'appuntamento è organizzato dalla parrocchia Santa Maria Assunta, nelle aree che sono state allestite, precisamente nella zona di Via Caccia. Quindi, amici, 9 giorni di iniziative, quindi caos, casino, musica, teatro, amici, insomma approfondimento, però non soltanto culturale ma anche spirituale, perché è giusto che sia anche così. L'inaugurazione è in programma quindi per questo sabato 6 giugno con il concerto degli Storia Nomade, che è una tribute band dedicata proprio al repertorio dei Nomadi. Poi invece la serata dopo sarà in compagnia con la compagnia teatrale La Graticcia, compagnia due volte, giusto? Perché bisogna rimarcare, porterà in scena la commedia brillante Sottobanco. Poi di nuovo ancora musica con le sonorità latinoamericane per chi ama la salsa e le merende. Anzi, adesso il merengue che non funziona più, so che vanno il reggaeton e la bachata, che è questo ballo molto sexy, a dire la verità. Quindi amici, se volete così fare un ballo sexy, dovete andare a ballare la bachata e approfittatene quindi alla festa delle golosine. Restate qui con noi su Radio Verona, mi rido da sola, vabbè, portate pazienza, quello volete mai, ognuno ha i suoi difetti. Radio Verona, la musica continua con una bellissima donna, una bellissima voce, Alicia Keys, Girl on Fire.

ballare, di cantare, di andare in giro. Insomma, feste poi, abbiamo detto, a Verona e in provincia ce ne sono a più non posso. Abbiamo già parlato, lo so, ieri di Bardolino e la Zizda e Palo del Chiaretto. No, non ho la Teresina, non ho la Teresina ancora. Però voglio raccontarvi di nuovo di questa storia di Brad Pitt. Perché? Perché questa mattina il presidente di Federalberghi, Ivan De Beni, che cosa ha combinato? Ha messo un post su Facebook. Ah, mamma mia, lui ha abbracciato, vero, con Brad Pitt, che ha detto: ragazzi, sono qui con il mio bro, con il mio fratello Brad, per annunciarvi che sarà qui, resterà qui per il Palio del Chiaretto. Quindi chi avrà la fortuna

andare sul lago a Bardolino e la Zise per questa festa, grande festa, troverà anche il bel Brad, pensa te. E quindi mi raccomando, perché il lago si tinge di rosa per questa 21esima edizione del Palio del Chiaretto, che sarà appunto in programma già a partire da oggi fino a domenica 7 giugno. 3 giornate scandite da degustazioni, musica dal vivo, spettacoli itineranti, mercatini, attività all'aria aperta e proposte enogastronomiche dedicate alla scoperta delle eccellenze locali.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Borsetti, questo Radio Verona, e continuate a mandarmi i vostri messaggi che mi fanno piacere. 335 60 11 610 mi scrive Laura, mi dice: ciao Desiree, stasera devo assolutamente andare a Ferrara, ma ho appena realizzato che c'è il concertone di Vasco Rossi, mi sto già sentendo male per il traffico, sai aiutarmi, puoi aiutarmi a capire un po' com'è la situation? Beh, magari adesso do un'occhiata, vedo un po' com'è l'ambaradan, vediamo un po', chiederò a Google Maps, domanderò a lui e cercherò di esserti il più utile possibile, cara Laura. Intanto lasciamo lo spazio alla regia perché sono arrivate le notizie locali.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovati. Verona accende i riflettori sull'UNESCO. Sono arrivati oggi al Catullo i 100 delegati provenienti da Parigi che parteciperanno alla serata evento in Arena e in Piazza Bra. L'iniziativa celebra l'Italia, primo paese al mondo per siti UNESCO, e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica. Sul palco, tra gli altri, Patti Smith, Placido Domingo, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio e Gianni Morandi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Al via un nuovo piano casa dedicato ai giovani che vivono nel territorio. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un bonus tra 150 e 200 euro al mese per gli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che stipuleranno contratti d'affitto a canone concordato con Formula 3 più 2. Il Comune ha stanziato 80.000 euro per la misura, tra le prime del genere in Italia. Per l'assessora Luisa Ceni l'obiettivo è favorire l'autonomia abitativa delle fasce più giovani della popolazione adulta. Sarà un'estate di novità importante sul fronte del trasporto pubblico locale. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti. Così stamani a tempo reale l'assessore Tommaso Ferrari.
5: I mezzi arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi 10-15 giorni. Dopodiché, arrivati, devono cominciare a fare le prove, quindi provare proprio la linea. È finito il collaudo, appunto possiamo mettere l'esercizio della filovia, però diciamo entro fine dell'anno ci potranno essere i primi passeggeri sulla filovia linea di prova, quindi Genovese stazione stadio, mentre si potranno vedere i primi mezzi girare insomma nelle prossime settimane, da fine giugno. Una riflessione che vorrei fare: arriveranno nel giro di 10-15 giorni i primi mezzi. Quando arriveranno, secondo me bisognerà più che festeggiare fare una riflessione come città, perché ci abbiamo messo 20 anni a farli arrivare.
4: Il ricordo commosso ai colleghi caduti nella strage di Castel d'Azzano, le tante operazioni svolte e le criticità da attenzionare. I carabinieri celebrano oggi 212 anni dalla fondazione dell'arma. Nel servizio di Valentina Burati, il comandante provinciale Claudio Papagno.
6: È una festa velata dal dolore per il sacrificio dei caduti, ma anche rinforzata dalla consapevolezza di tanti risultati raggiunti. L'Arma dei Carabinieri celebra 212 anni dalla fondazione. A Verona, durante la cerimonia in via Saldo d'Acquisto, il ricordo commosso che unisce militari e istituzioni civili a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, vittime della strage di Castel d'Azzano. Tre eroi, tre servitori dello Stato, ricorda il comandante provinciale Claudio Papagno, che sottolinea anche i risultati di 12 mesi di lavoro nelle 51 stazioni e 6 compagnie distribuite sul territorio provinciale. 74.000 servizi esterni, 170.000 persone identificate, oltre 800 arresti e un'attenzione costante a reati particolarmente odiosi come le truffe agli anziani e alle persone deboli.
7: È veramente un crimine odioso che noi cerchiamo di reprimere, non solo da un punto di vista di indagini, ma anche portando il nostro messaggio nelle parrocchie, nei centri anziani, proprio per far capire alle popolazioni vulnerabili di stare attenti, di porre la massima attenzione, dandogli gli strumenti per contrastare questo fenomeno criminale.
6: Tra le operazioni più significative dell'anno, la chiusura di un asilo nido in città dove alcune educatrici maltrattavano i bambini, il sequestro di 32 kg di hashish a Castel d'Azzano e l'arresto del femminicida di Jessica Stapazzolo da Lima a Castelnuovo del Garda. Il contrasto alla violenza di genere è una delle attività più impegnative, con 74 arresti e 575 denunce raccolte negli ultimi 12 mesi.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse ancora al mattino. Non avremo comunque piogge. La temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18. Venti sempre moderati da est sui litorali. Domani cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
2: Radio Verona Flashback.

Invisible, una canzone davvero indimenticabile. Come non mi sono dimenticata anche della nostra amica Laura, che ha scritto un WhatsApp qui su Radio Verona perché voleva sapere un po' come fare, visto che stasera deve andare a Ferrara e c'è il concerto di Vasco Rossi del Blasco. Ma devi andare dal moroso, Laura, cioè dillo, voleva sapere queste robe qua. Allora, mi sono un po' informata, vediamo se sono riuscita a imbastire qualche cosa. Allora, il concerto di Vasco Rossi è al Parco Urbano Giorgio Bassani, che si trova proprio nella zona nord della città, che è vicino all'uscita di Ferrara Nord, per cui da quello che ho capito dove devi andare tu è meglio che esca dalla Ferrara Sud, quindi devi uscire a Ferrara Sud, perché tutta l'area, compresa le principali arterie di accesso settentrionali, viali di circonvallazione e i relativi parcheggi scambiatori, sono completamente congestionati dal traffico dei 60.000, udite udite, spettatori. Mamma mia, 60.000, un popolo intero, più di una città, è pazzesco. Oddio, datemi dei sali, ti immaginate? E domani anche, tra l'altro, si fa pure il bis, perché domani a Ferrara c'è un altro concerto sempre del Blasco. Tra l'altro farà anche un bel concerto abbastanza lungo, perché proporrà qualcosa come ben 25 brani e chiuderà la serata con il mitico Alba Chiara e queste canzoni da pelle d'oca. Su Radio Verona Foo Fighters, continua la giornata insieme a Daisy fino alle ore 17.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero. Vabbè, sarà stato anche un lunedì nero, però oggi è un venerdì spettacolare, bellissimo. Comunque una canzone, devo dire, davvero molto romantica, come questa notizia che ho appena letto. Allora, la signora Iris e Pasquale, allora, che cosa hanno di particolare? Sono coinquilini con 60 anni di differenza. No, non è una liaison d'amour, ma è una iniziativa molto importante, è un progetto di co-housing dell'Ateneo Tor Vergata che si chiama Insieme Siamo Migliori. Praticamente è stato inventato proprio per contrastare quello che è il caro affitti e la solitudine, e anche per favorire quello che è un dialogo intergenerazionale. Allora, infatti, questo studente fuori sede, ventenne, che frequenta scienze infermieristiche, ha quindi preso parte a questa iniziativa e ha vissuto, e anzi sta vivendo ancora attualmente, con questa signora Iris, che ha 60 anni più di lui. Quindi lui l'aiuta, lei anche, insomma, addirittura gli ha insegnato come si fa una lavatrice. Ha detto: io mi trovo benissimo, sto bene. Oltre a non pagare l'affitto, addirittura percepisce una piccola quota, evidentemente proprio grazie a questa iniziativa del co-housing. E devo dire che è una cosa molto bella, importante, perché aiuta quindi gli anziani a non restare soli e ai ragazzi, insomma, a riuscire anche a studiare, a andare a avere una casa dignitosa e senza dover, insomma, sputare un rene, diciamocelo francamente, per pagare affitto e quant'altro. Bella, una bellissima storia, una grande storia d'amore.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Say low.

0: Jennifer Lopez su Radio Verona On The Floor. Devo dire la verità, ho ballato un po', sì, e quindi mi è venuta fame, cosa volete? È l'ora della merenda, e quindi un po' di languorino, un po' di qua, un po' di là. Ma quante buone cose che ci sono da mangiare da noi nel nostro territorio, troppo buone, ma chi se ne frega della prova costume? Ma basta, sdoganiamo questa cosa, perché tra un po' vi parlerò di un cibo che abbiamo solo noi, spettacolare, che ti sazia e ti ubriaca allo stesso tempo. Quindi, ma ne parliamo tra poco, perché adesso c'è il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Costellazione a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto, hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14.30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Questo è il disco Remember degli anni 90, vero? Un discone proprio che ha fatto un grande successo. Gala fame, signora, sì! Vi dicevo di questo, speciale cibo che riesce a saziarti e anche a darti un po', diciamo, di allegria. Allora, sapete che adesso c'è Valeggio Contemporanea. Libri, fumetti, musica, vinili, arte, percorsi enogastronomici, mi si riempie la bocca. E poi mostre e momenti di riflessione. Torna quindi il 6-7 giugno questa Valeggio Contemporanea e torna, anzi no, fa il suo debutto. Oltre, vabbè, ci sarà ovvio il nostro tipico nodo d'amore, ma fa il debutto, la presentazione quindi del primo tortello di Custoza con sfoglia di Valeggio sul Mincio. Hola, una creazione che è frutto della collaborazione dell'Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio e dei pastifici artigianali con il Consorzio di Tutela Vino Custoza. Quindi proprio un affarone, una cosa bella. Il tortello al Custoza sarà al centro di una cena degustazione curata dall'ARV. Poi ci saranno comunque anche altre attività da non perdere, le degustazioni tipiche della zona valleggiana,

0: e invece dobbiamo dire addio a Clint Eastwood. Il cinema saluta Clint Eastwood. No, non è morto, tranquilli. L'addio silenzioso a 96 anni della leggenda che ha deciso di andare in pensione. Ha detto: chiudo baracca e burattini e me ne vado in pensione. Basta con il cinema, basta con la regia, non voglio più saperne niente. Ha 96 anni, vero? Pensare che c'è gente che sta lì e conta i minuti a 60 anni e dice: non ce la faccio più, voglio andare in pensione. E lui invece ci è andato alla bellezza di 96 anni. Anche perché comunque fare quel lavoro lì non è mica una brutta roba, bisogna anche dirlo. Lavorare nel jet set insieme a tutti i divi di Hollywood, accidenti, e basta che non siano opera dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo parlato all'inizio della trasmissione di Brad Pitt che è sul lago e che appunto il presidente di Federalberghi ha postato questa fotografia con lui e dice che sarà presente alla fiera, alla festa del Chiaretto. Ma adesso se andate su Facebook vedrete che ce ne sono mille di quelle foto lì con lui, esatto, tutti abbracciati con Brad Pitt sul lago di Garda. Ai ai ai, non vorrei che fosse opera dell'intelligenza artificiale o artificiosa. Amici, siete sintonizzati con Daisy su Radio Verona, 335 60 11 610. Restate con noi, poi ci sarà Casa Bianco, Great Pretender.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

Sabian, questo è Radio Verona. Stavo leggendo di questi ricconi che non sanno che cosa fare nella vita e si comprano o vendono castelli, isole. Allora, il castello di Gianfranco Ferré, se siete interessati, è in vendita. Ci vogliono, insomma, due spicci, 5 milioni di euro. Ma è una miseria, ma è pochissimo. Una villa sul Lago Maggiore, Castello Pellegrini a Stresa, quindi sul Lago Maggiore, è la storica villa appartenuta a Gianfranco Ferré. Oggi è stata messa in vendita a oltre 5 milioni di euro. Ma poi non c'è soltanto quello. Il genero e la figlia di Donald Trump sono andati a fare un giretto con gli amici in barca in un isolotto, insomma, hanno detto: ma andiamo un po' a farci un bagnetto, e sono andati in Albania, e mentre erano lì che nuotavano hanno visto questo isolotto, se ne sono innamorati e a quanto pare lo vogliono comprare, una robetta da 1400 ettari nel mare Mediterraneo, vogliono comprarlo proprio per farci un resort esclusivo. Già mi immagino che cosa faraonica, ecco, perché insomma, con tutto il denaro che hanno, con tutti i danè, possono fare veramente una cosa dell'altro mondo. Inaccessibile, inaccessibile, almeno per noi comuni mortali. Ma noi siamo felici di quello che abbiamo, soprattutto perché siamo in compagnia di Radio Verona. Lost on You, LP. Restate con noi, 335 60 11 610, i vostri WhatsApp.

0: Ah, che bel mese giugno, è il mese adatto anche per i matrimoni. E a proposito di matrimoni, sapete che c'è una consuetudine un po' particolare e quindi che fanno gli sposi per diciamo i regali, ve lo racconto dopo, no? Adesso no. Adesso lasciamo lo spazio a Luca Del Ponte per le notizie del nostro territorio.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Al via Verona i lavori per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali sulle principali arterie cittadine, lo comunica il Comune spiegando che l'intervento da 200.000 euro cofinanziato dalla Regione del Veneto interesserà inizialmente Corso Milano e via Fincato per poi estendersi ad altre strade e alle aree vicine alle scuole. I lavori dureranno circa 4 mesi e prevedono nuova segnaletica ad alta visibilità e maggiore durata nel tempo. Tra poco in cronaca parliamo ancora di lavori urbani.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ancora sicurezza stradale e arredo urbano, altri lavori prendono il via tra Borgo Milano e zona stadio. Il comune realizzerà 2 rotatorie in via San Marco agli incroci con via Curia, il Gramsci e via Molise. Previsti anche un nuovo viale alberato in via Negrelli con 58 piante e la trasformazione di un tratto di via Marchesi in area verde. Investimento complessivo superiore ad 1 milione di euro. L'assessore a strade e giardini Federico Benini spiega l'obiettivo del cantiere di via San Marco.
4: Finalmente metterà in sicurezza un incrocio delicatissimo dove ci sono stati 14 feriti o morto negli ultimi anni e quindi veramente andrà a migliorare la sicurezza e la viabilità di quella zona.
3: La UIL Funzione Pubblica del Veneto accoglie positivamente il voucher da 1000 euro introdotto dalla Regione per sostenere gli studenti dei corsi di laurea in infermieristica di Verona, Padova e Ferrara Adria. La misura, finanziata con 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, premia chi supera il tirocinio annuale nei prossimi 3 anni accademici. Per il sindacato è un primo passo contro la carenza di infermieri, ma servono anche migliori condizioni di lavoro e stipendi più adeguati. Si chiude con condanne per oltre 107 anni complessivi il processo di primo grado nato dall'operazione antimafia Amnesia sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Veronese. In aula bunker a Mestre il GUP di Venezia ha condannato 10 imputati, tra cui presunti vertici della locale legata alla Cosca Arena Nicoscia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e false fatturazioni. Assolti 3 imputati. All'ospedale di San Bonifacio un paziente di 54 anni sarà sottoposto ad un trapianto di rene da donatore vivente grazie alla moglie. Emerson Valsi Monteiro è stato il primo ad entrare nel programma di emodialisi domiciliare dell'Est Veronese nel 2019. L'intervento, particolarmente complesso per l'incompatibilità dei gruppi sanguigni, rappresenta una nuova speranza dopo anni di cure e dialisi effettuata a casa. La diocesi di Verona ha annunciato stamani le celebrazioni del Corpus Domini in programma domenica 7 giugno. Alle 18.30 il vescovo Domenico Pompili presiederà la messa in cattedrale seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico fino alla Basilica di Sant'Anastasia. Per l'occasione saranno sospese le messe vespertine del vicariato Verona Centro. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani sabato 6 giugno vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico domani a Verona avremo una giornata soleggiata salvo nubi sparse ancora al mattino, non avremo comunque piogge, la temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18, venti sempre moderati da est. Sui litorali domani cieli inizialmente molto molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasterenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

Smith, questo è il disco Flashback su Radio Verona. Mi viene in mente lui, il frontman degli Aerosmith, Steve Tyler. Mamma mia, che uomo pieno di energia e anche un po' sfrontato, come questi sposi, promessi sposi, che adesso hanno lanciato questa moda, cioè quella di stampare l'IBAN sugli inviti, un, diciamo, un modo così un po' facile e semplice per far capire chiaramente, diciamo, agli invitati cosa fare, come muoversi e soprattutto che cosa regalare. Perché questo succede? Perché spesso, non so, le coppie già convivono, hanno arredato casa, a volte hanno anche dei figli e hanno bisogno di qualche soldino in più, insomma, devono rimpinguare un pochettino le casse. E questa, diciamo, richiesta di soldi non è molto piaciuta, soprattutto a quelli che seguono queste linee di bon ton. Hanno detto: ah, ma è una grezzata, è una cosa scandalosa, addirittura c'è chi ha detto che è una schifezza. Però insomma, magari non è elegante, magari non è giusto, però anche questo, insomma, è un aspetto pratico della vita. Stampare l'IBAN sugli inviti è, insomma, è di moda e chi vuole lo può fare. Voi state per sposarvi, avete stampato anche voi l'IBAN sui vostri inviti di nozze? Fatecelo sapere al 335 60 11 610. Ma lasciamo lo spazio adesso a un'altra donna che non ha limiti, e lei è Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Verona. Allora, per la serie Becchiamo Cesto Premio, il Veneto fa il suo ingresso tra le 5 vele assegnate da Lega Ambiente e Touring Club alle località marine e lacustre più sostenibili e che si stanno adattando a quella che è la crisi climatica in atto. Il lago del Miss a Sospirolo, in provincia di Belluno, si classifica quindi come la seconda vela tra le località lacustri d'Italia, seguita al quarto posto dal lago di Santa Croce in Alpago. Ma attenzione, c'è una bella robetta vicino a noi. Si parla di due località della regione che figurano nell'elenco di quelle amiche delle tartarughe marine. Pensate che spettacolo. Si tratta di Caorle e Jesolo sul litorale veneziano, quindi a due passi da noi, perché ogni tanto dico, non so, sento qualche mia amica, mi dice vado al mare, dove vai? Poi Jesolo, poi a Caorle, diciamo che quelle lì sono le mete dei veronesi. Ma adesso lasciamo lo spazio alla regia e poi Se per una notte, B-Twins.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Calviero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
3: Oh Verona, hai sentito?

0: che la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

pizza e dello sport a Isola della Scala, oppure alla sagra di balconi, andare là, smangiucchiare qualche cosa, guardare gli spettacoli, musica dal vivo, o anche in altri posti, insomma ce ne sono di sagre, eventi qui a Verona. Oppure anche voi vi rintanerete a casa per la seconda parte della storia che è iniziata ieri e che poi veramente è iniziata da una vita, di Garlasco, perché questa sera c'è un'intervista importante, l'intervista al fratello della povera Chiara Poggi. Beh, questa storia ci sta veramente prendendo la testa tantissimo, però è anche vero che contestualmente è la storia davvero infinita, quindi chissà come andrà a finire. Voi per chi parteggiate? Per Sempio, per Stasi? Insomma, vabbè, un po' di curiosità ce l'ho, devo dire la verità. E ogni tanto, anzi ogni spesso, quando ne sento parlare, insomma, mi sento ancora un po' presa da questo argomento. Ora Sombra Potential. Every-

0: su Radio Verona in compagnia di Desi fino alle ore 17 e in compagnia anche, dovete stare, di Telearena, perché fanno un sacco di cose belle, molto interessanti. Questa sera sintonizzatevi dalle 18.30 sul canale 16, perché tra i notiziari insieme a Mario Pugliero, insomma, e a tutto lo staff giornalistico di spessore che abbiamo, c'è anche tutta la, diciamo, alcuni stralci, alcune note importanti di questo grande evento, appunto, che è Italia Loves UNESCO. Quindi non perdetevi questa sera dalle 18.30 dirette a non finire per quanto riguarda il nostro canale preferito, che è Telearena, mi raccomando, 16 del digitale terrestre. E ora lo spazio alla regia per il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca, a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura lo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14.30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

To the Moon Back qui su Radio Verona. Allora, se avete un amico peloso a quattro zampe e abitate nella zona di San Massimo, c'è una bella notizia, perché prosegue quello che è il percorso di riqualificazione dell'area e infatti vicino al parco Vittorino Colombo è stata inaugurata una nuova area cane, un bello spazio, circa 500 metri quadrati, a disposizione quindi delle famiglie del quartiere, pensato proprio per consentire agli amici a quattro zampe di sgambare, come si dice, di muoversi e anche socializzare, no? Anche i cani devono socializzare, i proprietari, insomma è una bella cosa l'area cani. Lo spazio è stato dedicato a il Labrador Sasha, il primo cane pompiere dei vigili del fuoco di Avellino, ecco, quindi anche una bella iniziativa, oltre che per i cittadini, anche per ricordare che ci sono dei cani.

I sogni, sogni, sono desideri. E purtroppo un sogno è stato infranto, quello di Tiziano Ferro, che sapete si è separato dal suo marito e ne ha fatto veramente una grande malattia. Tanto più che nel suo ultimo concerto lo ha addirittura interrotto in lacrime, perché mentre cantava la canzone La Fine si è appunto rivisto, l'ha cantata con tanto corazon che proprio ha dovuto fermarsi e insomma si è commosso, proprio per in virtù del fatto di questa separazione che lui sicuramente non si aspettava, non voleva, però purtroppo ha detto che per motivi di narcisismo ha dovuto scegliere di fare. Allora andiamo avanti con la musica, certamente sempre qui su Radio Verona. Adesso prosegue la musica con Santa, restate con noi.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: città la testa gira di sicuro, è vero Silvia?
1: Verissimo, verissimo.
0: Allora adesso abbiamo qui Silvia Beltrami, sì, che ci darà una notizia prima di lasciare poi lo spazio, sì, alle notizie, sì, locali.
1: Sì, una, prego, brevissima, una brevissima notizia, del resto la gente lo sa, a Verona le voci corrono davvero prestissimo. Sono appena stata in un negozio che sta per chiudere, una bottega storica della nostra città che chiuderà i battenti a fine mese, all'Arca di Noè, nata come cesteria nel 1929, fondata da nonno Carlo Melegatti. Ora il nipote Silvio Melegatti ha deciso assieme alla cognata di cessare l'attività, vuoi per l'online, per i centri commerciali, vuoi, ci ha appena detto proprio il titolare, perché ormai il quartiere è pieno di B&B e non ne vale più la spesa, ha detto, quando le spese sono più grandi delle entrate, meglio chiudere. Lo fanno ovviamente con molto dispiacere, ma è anche vero che in questi giorni hanno ricevuto l'affetto davvero di tantissima gente che è andata lì per salutare e per comprare, tanto che in negozio c'è davvero pochissimo adesso, veramente. Però sono anche contenti di questo.
0: Se sapessi quante cose che ho comprato.
1: Vabbè, ma tutti abbiamo comprato, perché insomma è appunto bottega storica, quindi è nata come cesteria, ci sono ancora cose di Vimini, però insomma dopo si sono evoluti, ci sono piatti, c'è un po' di tutto adesso, però davvero c'è pochissimo.
0: Purtroppo un altro negozio storico che se ne va. Grazie Silvia, grazie infinite per la tua informazione. Vi ricordo questa sera dalle 18.35 più o meno, quindi l'informazione su Telearena, ma poi dalle 18.50, caspita, i collegamenti con l'eventone di questa sera, non potete perderlo, quindi per chi non potrà quindi andare sul posto, c'è la possibilità di accendere la TV, canale 16 del digitale terrestre, ore 18.50, l'eventone su Telearena. Intanto restate con noi, tra poco ci saranno le notizie locali e poi proseguiranno i programmi con Sambugaro, il nostro Matteo Sambugaro. Noi ci risentiamo lunedì, buon weekend, felice fine settimana a tutti quanti.
2: Sono le 17:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: Un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovate, bentrovati. Verona accende i riflettori sull'UNESCO. Sono arrivati oggi al Catullo i 100 delegati provenienti da Parigi che parteciperanno alla serata evento in Arena e in Piazza Bra. L'iniziativa celebra l'Italia, primo paese al mondo per siti UNESCO, e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica. Sul palco, tra gli altri, Patti Smith, Placido Domingo, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio e Gianni Morandi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 5 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Al via un nuovo piano casa dedicato ai giovani che vivono nel territorio. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un bonus tra 150 e 200 euro al mese per gli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che stipuleranno contratti d'affitto a canone concordato con Formula 3 più 2. Il Comune ha stanziato 80.000 euro per la misura, tra le prime del genere in Italia. Per l'assessora Luisa Ceni l'obiettivo è favorire l'autonomia abitativa delle fasce più giovani della popolazione adulta. Sarà un'estate di novità importante sul fronte del trasporto pubblico locale. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito ATV per seguire i cambiamenti, così stamani a tempo reale l'assessore Tommaso Ferrari.
7: I mezzi arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi 10-15 giorni, dopodiché arrivati devono cominciare a fare le prove, quindi provare proprio la linea. È finito il collaudo, appunto possiamo mettere esercizio la filovia, però diciamo entro fine dell'anno ci potranno essere i primi passeggeri sulla filovia linea di prova, quindi Genovese stazione stadio, mentre si potranno vedere i primi mezzi girare insomma nelle prossime settimane, da fine giugno. Una riflessione che vorrei fare: arriveranno nel giro di 10-15 giorni i primi mezzi, quando arriveranno secondo me bisognerà più che festeggiare fare una riflessione come città, perché ci abbiamo messo 20 anni a farli arrivare.
6: Il ricordo commosso ai colleghi caduti nella strage di Castel d'Azzano, le tante operazioni svolte e le criticità da attenzionare. I carabinieri celebrano oggi 212 anni dalla fondazione dell'arma. Nel servizio di Valentina Burati, il comandante provinciale Claudio Papagno.
8: È una festa velata dal dolore per il sacrificio dei caduti, ma anche rinforzata dalla consapevolezza di tanti risultati raggiunti. L'Arma dei Carabinieri celebra 212 anni dalla fondazione. A Verona, durante la cerimonia in via Saldo d'Acquisto, il ricordo commosso che unisce militari e istituzioni civili a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, vittime della strage di Castel d'Azzano. Tre eroi, tre servitori dello Stato, ricorda il comandante provinciale Claudio Papagno, che sottolinea anche i risultati di 12 mesi di lavoro nelle 51 stazioni e 6 compagnie distribuite sul territorio provinciale, 74.000 servizi esterni, 170.000 persone identificate, oltre 800 arresti e un'attenzione costante a reati particolarmente odiosi come le truffe agli anziani e alle persone deboli.
9: È veramente un crimine odioso che noi cerchiamo di reprimere, non solo da un punto di vista di indagini, ma anche portando il nostro messaggio nelle parrocchie, nei centri anziani, proprio per far capire alle popolazioni vulnerabili di stare attenti, di porre la massima attenzione, dandogli gli strumenti per contrastare questo fenomeno criminale.
8: Tra le operazioni più significative dell'anno, la chiusura di un asilo nido in città dove alcune educatrici maltrattavano i bambini, il sequestro di 32 kg di hashish a Castel d'Azzano e l'arresto del femminicida di Jessica Stapazzolo da Lima a Castelnuovo del Garda. Il contrasto alla violenza di genere è una delle attività più impegnative, con 74 arresti e 575 denunce raccolte negli ultimi 12 mesi.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, ci siamo, la nostra Tezenis avvicina, entra dentro alle finali per la promozione. Questa è categoria 2 che ha espresso un equilibrio pazzesco per tutto l'anno. Ironia della sorte, o meglio logica, perché è solo che logica, ripropone una finale che sulla carta sembra davvero equilibrata. Si incomincia dopodomani, domenica, ore 20:45, biglietti già esauriti, inutile che andiate ad accapigliarvi per cercare di assicurarvene uno. Martedì invece potrebbe esserci ancora qualcosina di libero, ma attenzione, chi ha necessità vada subito, perché anche gara 2 sarà sicuramente, quando scoccherà la palla 2, quando si alzerà la palla 2, sarà esaurita. I nostri ospiti quest'oggi: Riccardo Bolpin e Stefano Corengia, quindi parte squadra, parte staff, con cui andiamo a scrutare questa finale contro Rimini, due squadre che si conoscono già bene, Riccardo.
3: Sì, ci conosciamo già bene perché ci siamo affrontati già tre volte, due in campionato e una in Coppa Italia, anche se hanno aggiunto, diciamo, un americano che è Porter, che insomma non abbiamo ancora affrontato Rimini con questo nuovo assetto, però avremo modo di conoscerci durante questa serie.
2: Stefano, quindi insomma tecnicamente l'avete vivisezionato ovviamente questa Rimini, per capire punti di forza, punti di debolezza. Io vedo molti più punti di forza che punti di debolezza. Voi avete scrutato anche i secondi, ma tecnicamente come si presenta questa squadra secondo te?
4: Ma tecnicamente sono forti, hanno degli handler importanti anche nel reparto italiano, creano molto dal pick and roll e sono molto bravi a mantenere vantaggi muovendo rapidamente la palla, quindi sicuramente una squadra piena di talento che può segnare in più modi e molti creatori di gioco dal pick and roll e dal palleggio.
2: Allora, se andiamo a vedere nel dettaglio, pacchetto degli esterni, tanto di cappello, perché c'hanno degli elementi che chiunque vorrebbe avere.
3: Sì, hanno tanti giocatori, tra cui insomma, quasi tutti, diciamo, negli esterni, perché Marini, De Negri, stesso Porter, Tommasini, cioè hanno tanti giocatori di talento che possono risolvere e cambiare il corso della partita, ma anche nei lunghi anche non scherzano, perché hanno Camara, Simioni, che sono tutti, hanno esperienza, e hanno Sankaré.
2: Questo astro nascente, vero? Questo giovane verticalissimo.
3: In questi playoff gli sta facendo la differenza, quindi è una squadra che è bella, bella completa, tutti i ruoli.
2: E vedete, come noi magari abbiamo trovato l'oro, che è esploso, c'è sempre stato per carità da quando è venuto con noi, però ha avuto una crescita di rendimento nelle ultime gare, soprattutto contro la Bologna, nelle partite contro la Fortitudo, e loro hanno questo Sankaré. Quindi io trovo davvero due squadre tanto speculari, no? Tanta forza trainante nei piccoli, solidità sotto, americani stranieri, perché loro hanno un bulgaro addirittura, stranieri che non devono per forza essere visti come protagonisti delle partite, perché gli italiani lo sanno fare perfettamente. Mentalità, questi vincono in trasferta come vincono in casa. Io trovo due squadre davvero simili, Stefano.
4: Sì, è vero, siamo su più punti simili, ovviamente loro hanno giocato anche l'anno scorso la finale, sono già arrivati in finale, sanno cosa vuol dire giocare una serie playoff, non che noi non lo sappiamo, ma non l'abbiamo fatto come loro da squadra, ma da singoli o altri giocatori in altre squadre, e non nella stessa squadra, non è la stessa cosa. Quindi forse loro sono un po' più avvantaggiati di noi su questo aspetto.
2: E se qualcuno può dire, ma è possibile che con le belle partite che stiamo vedendo della Tezenis, che siano arrivati soltanto quarti in campionato, quegli altri che hanno fatto comunque la finale di Coppa Italia contro di voi sono arrivati addirittura noni? Qualche problema con gli stranieri ce l'hanno avuto, forse hanno pagato quello soprattutto, Riccardo?
3: Ma sì, hanno avuto parecchio tempo problemi di infortuni, come abbiamo avuto noi, come hanno avuto anche tante altre squadre. Adesso non so esattamente quali siano stati i loro problemi durante il corso della regular season, però quello che per loro conta è il fatto che comunque, nonostante le difficoltà, siano arrivati a giocarsi la finale, ed è lo stesso vale per noi, perché comunque abbiamo attraversato un momento difficile anche noi, abbiamo avuto problemi, infortuni, e quindi essere arrivati in finale dopo un'annata complicata, diciamo,
2: è tanta roba. E noi abbiamo Poser, che non è in perfette condizioni perché ha questo dito lussato, operato, ma noi tutti i tifosi contano ovviamente di vederlo ugualmente in campo, magari steccato, protetto, insomma, in qualche maniera, anche perché con Camarà ci vuole qualcuno che abbia il peso di poterlo tagliare fuori, insomma, tecnicamente servirà moltissimo, come chiunque di voi servirà tantissimo. Problema degli infortuni, questo campionato 20 che è tornato a questi numeri clamorosi, tanti infrasettimanali, un po' di cause sono lì anche.
4: Assolutamente sì, questo campionato con tante infrasettimanali, se il rischio di infortunio è sempre più alto, quindi tutti quanti, come diceva Riccardo, hanno avuto dei problemi di infortuni durante la stagione che possono condizionare anche parecchio risultati durante la stagione. Tutte le squadre hanno avuto un calo, però come diceva bene lui, abbiamo superato tutto e siamo arrivati a giocarci questa finale, quindi siamo dove volevamo essere.
2: Resettare, dicevi come parola d'ordine prima di una finale, e soprattutto dal punto di vista mentale, no? Perché tenersi sempre questo carico sulle spalle, avete avuto 2 settimane praticamente, quindi avete avuto modo di lavorare per così recuperare non solo le fatiche fisiche ma anche quelle mentali.
3: Sì, abbiamo avuto tempo e modo di, appunto, di recuperare, come dicevi, dalla serie precedente e di preparare, insomma, al meglio questa serie che con Rimini hanno avuto anche loro altrettanto tempo, quindi insomma diciamo che si parte da zero, tra virgolette, e niente, quindi non vediamo l'ora, almeno personalmente, di che arrivi gara 1 e di scendere in campo.
2: Ma chi fermare di là? Perché se pensi che fermi Marini, esplode Tomasini, se fermi Di Negro manda la palla sotto ai lunghi, qua diventa davvero, ed è speculare che questo per loro ovviamente, lo chi fermo di Verona, questi tutta quanta è gente che può arrivare a 15 punti per partita, quindi bisogna stare attenti. Io in mente Marini, una partita, non mi ricordo se era finale di Coppa Italia, una partita giocata dopo, che in primo tempo non aveva fatto praticamente niente, poi terzo quarto è esploso e si è visto chi è Marini. Stefano.
4: Sì, sicuramente ci hanno tanti giocatori di talento che possono decidere le partite come ce le abbiamo noi, quindi ci sono tutti i presupposti per una bella serie di finale. Poi sicuramente i dettagli e magari qualche giocata individuale di qualcuno dall'una o dall'altra parte potrà decidere la serie, quindi sono contento che ci sono i presupposti per una bellissima finale.
2: Dicevi poco fa che il fattore campo può dare anche un leggero vantaggio, ma mai tanto leggero come di fronte a una squadra che fuori casa, visto che quando gioca bene può vincere ovunque.
3: Sì, vale per entrambi, perché è vero che loro hanno vinto a Pesaro, hanno vinto a Rieti, però è altrettanto vero che anche noi abbiamo vinto a Bologna, abbiamo vinto a Brindisi, quindi insomma siamo entrambe due squadre che possono vincere anche fuori casa, quindi a maggior ragione penso che questo sia un ulteriore, oltre alla qualità delle squadre, il percorso che è stato fatto, un'ulteriore, diciamo, prova che sarà una serie tosta, equilibrata e difficile.
2: Paralimpia dunque esaurito ed era vicino all'esaurito anche con la Fortitudo. Cosa vuol dire un palazzetto in queste condizioni? Anzi, era esaurito contro la Fortitudo, quasi esaurito. Cosa vuol dire giocare di fronte, cioè con questo clima? Cioè il tifoso fuori quasi non la guarda la partita, perché è così bello il clima che ogni tanto butta lo sguardo in campo. Per voi giocatori?
3: Beh, allora diciamo che questo vuol dire che abbiamo riportato entusiasmo, e quindi è una cosa che ci fa assolutamente piacere. E per noi giocatori ovviamente è inutile negarlo, scendere in campo con un palazzetto mezzo vuoto non è la stessa cosa che scendere in campo e vedere gli spalti completamente pieni, quindi siamo contenti che per queste due partite di finale ci sia il sold out. Speriamo anche per gara 2, ma sono sicuro che sarà così, e quindi sì, sarà un bel clima e speriamo bello caldo, e che insomma si faccia sentire questo fattore campo, ma sono sicuro che i tifosi si faranno trovare pronti come lo saremo noi.
2: Quindi tutti pronti, staff tecnico compreso, ovviamente. Stefano, vi siete rovinati gli occhi sui video?
4: Sì, abbastanza. Di Rimini? Sì, abbastanza. Abbiamo cercato di trovare il modo migliore per preparare la serie e speriamo di averlo azzeccato.
2: E lo vedremo poi con il piano partita di ogni singolo match. Siamo in chiusura. Grazie, Riccardo Pulpin, per essere stato con noi quest'oggi, Stefano Corangia. E quindi noi ci ritroveremo con il prossimo appuntamento con On Fire.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket On Fire.
0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
11: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
0: Radio Verona.

0: Allora, un po' stereotipata questa canzone, però di per sé rende l'idea. Non so se più, diciamo così, una chiappa turisti che dicono: mamma mia, aspetta che vado al sud adesso a farmi un po' di ferie con questi anziani seduti, no, ancora a bordo marciapiede, con tavole imbastite, con le lenzuola bianche appese, non lo so, ci suono, però boh, non lo so. Sud Italia comunque fantastico, a me viene voglia, lo dicevo per quello, ho ascoltato questa canzone che vedi insieme Levante, un po' di gente. Al mio paese le 17:29 minuti, saluto anche Desi che mi ha preceduto, abbiamo ascoltato anche Basket on Fire, io sono Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Ringrazio anche gli amici e le amiche che sono passati a trovarci poi ieri live da Mura Festival al Bastione di San Bernardino, fuori gioco con Alessandro De Pietro, e poi io a seguire con Nuovi Suoni fino alle 21, ci saremo là ogni giovedì sera, quindi passateci a trovare per magari bere una cosa, fare due chiacchiere, così dire anche la vostra al microfono aperto. 335 60 11 610, dicevo, il nostro WhatsApp. Fra poco vi porto al 5 giugno di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose appunto che riguardano questa giornata. Lo facciamo fra poco, intanto Top Record fra pochissimo, informazione subito però quella dall'Italia e del mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia, i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo alla presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ritorno alla Biega, la musica nuova alle 17:34 minuti. Buona serata, ben trovati, ben trovate. Venerdì, dai che venerdì, era il 5 di giugno, non era un venerdì, del 1977, di 49 anni fa, quindi quando nasceva Apple II, primo PC di successo. Usciva nel mercato il primo personal computer accessibile a tutti nella storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak, e cominciava da qui poi l'era del PC. 1989, protesta di piazza Tiananmen. 37 anni fa, uno studente che con il suo corpo cerca di arrestare l'avanzata dei carri armati è un'immagine storica del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari in piazza, insomma immagine storica. 1224, bello ricordare la fondazione dell'Università di Napoli, una delle più grandi e diciamo così prestigiose d'Italia. Auguri, compie 80 anni Stefania Sandrelli, e ne compie 82 Massimo Cacciari. Boh, mi fermo qua, anzi no, auguri e 72 ad Alberto Malesani, classe 54, grandissimo. Lui è bello rivederlo in panchina, lui, peccato insomma che abbia, come dire, appeso non gli scarpini al chiodo, come si dice quando un allenatore basta, non smette. Comunque vabbè, grande Malesani che compie gli anni, auguri, auguri, auguri anche da noi qui di Radio Verona. Piccolo break, torniamo fra poco con Compilation 90.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
20: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa? Cosa?
1: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
4: Il via libera in questo venerdì sera. Fra poco, anzi nell'ora successiva, nella prossima ora, parleremo anche di eventi. Ne hanno già parlato poi anche i colleghi durante la giornata. Però chi fosse lo ascolto solo adesso, insomma, può farsi un po' un'idea di quello che ci sarà in questo weekend di Verona e provincia. Tra l'altro, ultimo giorno di scuola oggi, quindi io così vado un po' a spulciare nelle vostre menti, nei vostri ricordi, nelle vostre reminiscenze, come direbbe qualcuno di bravo. Cosa c'è? Cosa vi porta all'ultimo giorno di scuola? Quali sono i vostri ricordi legati all'ultimo giorno di scuola? Ne avete? Insomma, magari anche i più vecchiotti ricorderanno, no? Cosa si faceva all'ultimo giorno di scuola? 335 60 11 610, i vostri ricordi dell'ultimo giorno di scuola.
5: Baby,

17:50, buona serata ancora a tutte e a tutti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Prima di leggere i vostri messaggi, magari li teniamo per la prossima ora, li accumulo un po', così amici e amiche rimanete qua, dai, dopo leggiamo tutto. Vabbè, al volo.

perché altrimenti poi mi sento in colpa. Saluto Lorenzo e saluto anche l'amica Cristina. Ciao Cri. Il messaggio di Cristina per quanto riguarda l'ultimo giorno di scuola, poi lo riprendiamo questo argomento. Lei ricorda benissimo, mi scrive, la quarta liceo. È stato l'anno, dice, in cui c'erano i primi con la patente, abbiamo fatto festa fino a mattina e poi festa anche a scuola il giorno dopo. Insomma, bello, bello, bello. Qua insomma si è tornati alla quarta liceo, neanche alla quinta. Vabbè, perfetto, perfetto, cara Cri. Fatevi sentire al 335 60 11 610. Intanto, così, parlando di musica, New York, Madonna ha inaugurato il mese del Pride con un nuovo singolo. Si tratta di Love Sensation, estratto da Confession of Dance Floor 2, che arriverà il 3 di luglio. E attesissimo questo nuovo album, e noi ovviamente lo attendiamo insieme, così lei è sempre in forma. Sto guardando un po' di foto, passano gli anni, ma si tiene ardilla, si tiene molto molto yeah, diciamola così, dai. Galantis, David Guetta, questa è Break Anthem su Radio Verona. Buonasera.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Oh, Verona! Hai sentito?

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Le 18 quasi che stanno per scoccare, questa è Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, 335 60 11 610, il nostro WhatsApp, continuiamo a parlare di musica, io così vi porto da loro, erano una tra l'altro, vabbè, ma poco ve ne frega magari a voi delle mie band preferite. I Muse pubblicano il nuovo singolo Night Shift Superstar, il loro decimo album, The Wow Signal, uscirà il prossimo 26 giugno, quindi siete avvisati. A proposito di nuove uscite, vabbè, dai, fra poco vi parlo di Justin Bieber, Charlie XCX e anche del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Si sono sposati civilmente a Londra, ma adesso faranno festa per 3-4 giorni in quel della Sicilia, Palermo e dintorni. Beati loro, viene voglia di mare, di un po' di ferie, no? Sentire queste cose, dite la verità. Vabbè, dai, le 18 in punto, è il momento adesso di andare a sentire l'informazione, quella da Verona e provincia. Lo facciamo con Alessandro Derrico.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Si è celebrata la cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma di Via Salvo d'Acquisto. Sono stati forniti i dati dell'anno che ha visto anche il sacrificio di 3 militari a Casteldazzano. In un anno 74.000 servizi esterni, 70.000 servizi coordinati ad ampio raggio, 170.000 persone identificate, 800 arresti e 7.500 persone denunciate dagli uomini e donne delle 51 stazioni del territorio veronese. Alla cerimonia hanno partecipato politici, amministratori, rappresentanti dei vari mondi, una delegazione di bambini delle scuole degli angeli, ai quali il comandante provinciale Claudio Papagno ha detto: non pensate cosa farete da grandi, pensate a fare qualcosa di grande. Tra le problematiche del territorio, le truffe agli anziani, che restano alte come numero, seppur con alcuni responsabili arrestati.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, in studio Alessandro Derrico. Sono arrivati all'aeroporto Catullo i 100 delegati UNESCO provenienti da Parigi, che parteciperanno questa sera al grande evento in arena in Piazza Bra, campioni del mondo. Italia Loves UNESCO, per celebrare il nostro paese come primo paese al mondo per siti UNESCO, per festeggiare l'opera, la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. Un evento che seguiremo anche su Telearena dalle 18.50 in diretto, con una edizione speciale del telegiornale arricchita da servizi, interviste e commenti in una serata che proietta ancora una volta Verona sotto i riflettori del mondo. Dalle 21.30 lo show in Mondo Visione, con la lista degli ospiti che riunisce alcuni dei nomi più popolari della musica italiana assieme ai grandi protagonisti della lirica mondiale. Spicca Patti Smith e poi Placido Domingo, protagonista di un duetto con Serena Ottieri. Il tenore Vittorio Grigolo interpreterà O Sole Mio insieme a Sal Da Vinci. Sarà simbolicamente il passaggio di testimone verso la candidatura della canzone napoletana classica. La grande opera torna, e parliamo praticamente della prossima settimana e venerdì prossimo, nei quartieri di Verona. La giunta comunale ha approvato un contributo di 100.000 euro a Fondazione Arena per allestire per alcuni allestimenti urbani. Coinvolte cinque aree cittadine: Parco di Santa Marta, La Provianda, Piazza del Popolo San Michele Extra, Parco San Giacomo a Borgo Roma, Parco dei Cantori Veronesi a Borgo Santa Croce e Villa Puglia a Chievo, rendendo questo evento accessibile gratuitamente a tutta la cittadinanza. Per ciascuna location saranno allestite 200 sedie. Un piano casa destinato ai giovani veronesi per affrontare il costo dell'alloggio e emanciparsi dalla famiglia di origine. La giunta comunale ha dato il via libera stamane al provvedimento che prevede un bonus tra i 150 e 200 euro ottenibili dagli under 35 che risiedono a Verona in un nucleo familiare con ISEE non superiore a 40.000 euro per accendere contratti di affitto con la formula dei 3 anni più 2. I fondi destinati sono totalmente comunali, il plafond complessivo è di 80.000 euro ma si conta di ampliarlo appena si avranno i primi risultati. Verona è il primo comune del Veneto ad adottarlo, uno dei primi in Italia dopo Bergamo e Brescia che lo ha varato proprio ieri. Il bonus si potrà ottenere anche prima di avere sottoscritto il contratto di affitto vincolato all'effettiva sottoscrizione. E parliamo dell'ultimo giorno in scuola domani. Ebbene, oggi le classi più grandi incominciano a prepararsi per l'esame di maturità. Un gruppo di ex maffiani ha fatto rientro proprio oggi nel suo vecchio istituto per incontrare i più giovani, 9 inossidabili della classe 1942 di fronte ai loro possibili nipotini di 19 anni. Sentiamo i primi secondi della terza C del Maffei.
5: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
6: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
5: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
7: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
8: Io ho preso un 1-1 a greco, perciò voglio dire.
9: È bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
10: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
11: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
12: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
10: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
4: E con questo è tutto, vi ringrazio della cortese attenzione, a risentirci tra meno di un'ora.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
18: Le previsioni per domani, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse ancora al mattino. Non avremo comunque piogge, la temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18. Venti sempre moderati da est sui litorali. Domani cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
2: Radio Verona Flashback.

0: più bella del mondo, le 18 e 12 minuti, state ascoltando la Radio Verona, una nuova ora insieme che ci porta dritti dritti fino alle 7 di sera.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: No, così ci facciamo, mi faccio venire, ma vi faccio venire anche un po' così voglia di mare con questa notizia. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, era il 31 di maggio quando loro si sono detti sì in maniera civile e rito civile a Londra. Sto parlando di Dua Lipa e Calum Turner, e adesso invece si era annunciato ormai da mesi, fanno la festa quella bella, no, con amici, parenti, no, in realtà amici, parenti sì, poi ci sono anche ospiti speciali, e la faranno a Palermo e dintorni per 3 giorni. Nella mattinata di ieri, giovedì 4 giugno, Dua Lipa e Turner sono stati avvistati all'interno di Villa Igea e andranno avanti adesso a far festa con tanta gente. Tra gli ospiti anche Elton John, Charlie XCX, insomma c'è un po' di gente, insomma lì faranno festa festone. Sicuramente poi vedremo altre immagini che verranno fuori, usciranno dai social. A proposito invece di musica, mi fa piacere così parlare anche del nuovo singolo di Alex Warren, si chiama Passenger, e poi il 28 agosto uscirà anche con il suo secondo album Wild Child. A proposito di grandi, lo ricordo ancora, chi se lo fosse perso, i Muse hanno pubblicato il nuovo singolo Night Shift Superstar, e poi il 26, quindi insomma mancherò 2-3 settimane, usciranno anche il loro 10° album che si chiama The Wow Signal. Quindi insomma segnate e prendete nota, e insomma sarà un mese che ci porterà tanta musica nuova e anche i possibili tormentoni dell'estate, al netto che, punto di domanda, esistono ancora i tormentoni dell'estate? Boh, no, io non lo so. Ce l'avete un tormentone vostro dell'estate? La canzone che vi ricorda l'estate? 335 60 11 610, vediamo chi la racconta più bella.

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Michael Moon, Emma Lewis 2014, My Head is Jungle, che è diventato nel bene o nel male, è un classicone anche questa. 335 60 11 610, il WhatsApp per interagire, per raccontarci la vostra serata. Eccolo qua, eccolo qua. Saluto Giulio, grande per lui la musica estiva è Ricky Iglesias. Vabbè, sei un po' boomer forse, Giulio, non lo so, no? Nel senso che Eric Iglesias io lo ricordo, faceva, ecco, anche adesso a parte gli scherzi, però erano gli anni 2000, no? Inizio anni 2000, quando arrivava l'estate Eric Iglesias spuntava fuori. Poi c'è stato un momento nel 4-5 anni fa, pre-Covid, anche di Luis Fonsi, Alvaro Soler, Baby K. Ecco, ci sono quei personaggi, quei cantanti, quegli artisti che, come dire, escono quando spunta il sole, quando spunta l'estate, no? State ascoltando Radio Verona, dai, Katy Perry intanto con Woman's World, questa.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura allo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation.

Benvenuti, questa è Radio Verona. Quanto prendono di stipendio gli italiani in confronto con l'Europa? Ecco, questa è una notizia che ho ritrovato e che forse era meglio che non ne andassi a trovare. Vabbè, dai, facciamo due conti visto che è weekend. Gli stipendi degli italiani si confermano sotto la media europea, mentre la distanza si fa marcata confrontandoli con quelli dei francesi e dei tedeschi. Bisogna però tenere conto che il costo della vita in Germania è superiore e nel bel paese il guadagno medio si aggira tra i 20.000 e i 30.000 euro annui contro i 38.950 dell'Unione Europea. Secondo l'ultimo aggiornamento di Eurostat, la posizione italiana resta debole sia per i single sia per le famiglie con uno o più percettori di reddito. Una delle ragioni indicate dagli analisti riguarda la produttività, perché nel lungo periodo le paghe riescono a crescere in modo stabile solo quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro. Secondo gli esperti, i salari bassi sono la spia di un malessere profondo della nostra economia, che comprende anche la difficoltà di attrarre capitali, pochi laureati e la scelta di molti giovani qualificati di cercare all'estero prospettive professionali più favorevoli. Vabbè, insomma, questo è un po' il quadro e credo che insomma ci si possa anche un po' ritrovare, no? Nel senso, quando uno guarda gli stipendi dice aspetta, da altre parti, altrove, ecco, qualcosina in più. Vabbè, ma qui diciamo che il raffronto è abbastanza, come dire, semplice. Poi se si

poi lavoro e costo invece della vita che non sono andate di pari passo. 18 e 46 minuti, la musica ci porta da lui, Fulminacci, con questo pezzo del 2023, Baciami, Baciami, su Radio Verona.

0: massimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: mercatino dell'antiquariato Verona in Piazza San Zero domenica 7. E poi la fiera di Campagna Amica e festa della costata Isola Rizza. Mamma mia, ho già fame. Santa Sagra di Sant'Eurosia, Salizzole, poi la Sagra di Balconi. C'è il Mura Festival, va bene, abbiamo parlato anche ieri, eravamo in diretta da là con insomma un weekend veramente carico, poi concerti live in giro per il territorio. Insomma, le cose sono veramente tante questo fine settimana. Dove andiamo? Dove si va? C'è anche il mercatino dell'antiquariato Pomigliano Veronese domenica. Vabbè, io vi saluto. Buona serata, buon venerdì. Noi ci ritroviamo lunedì sempre dalle 17. Fra poco arriva lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Buona serata, buon weekend da Matteo Sambucaro. State lì comunque perché prima l'informazione da Verona e provincia. Ciao!
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Rubano il supermercato e nascondono i prodotti nei passeggini. Arrestate una 18enne e una 20enne a Santa Lucia quando i militari hanno notato su un marciapiede due donne, entrambe già note, le forze dell'ordine, che spingevano ciascuno un passeggino coperto da trapunta. Alla vista della pattuglia hanno cambiato strada. Allora i carabinieri hanno voluto approfondire il controllo chiedendo di mostrare il contenuto dei passeggini. Sotto le coperte è emerso un vero e proprio carico con svariati prodotti alimentari, cosmetici, articoli per la cura della persona e della casa, meticolosamente stipati in borse di tessuto e buste di alluminio. Si tratta di 110 articoli di marchi pregiati per un valore complessivo di ben 734 euro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, in studio Alessandro Del Rico. Si è celebrata stamani la cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri in via Salvo d'Acquisto. Sono stati forniti i dati dell'anno che ha visto anche il sacrificio di 3 militari a Casteldazzano, 74.000 servizi esterni, 70.000 servizi coordinati ad ampio raggio, 170.000 persone identificate, 800 arresti e 7.500 persone denunciate da uomini e donne delle 51 stazioni sul territorio veronese. Alla cerimonia hanno partecipato politici, amministratori, rappresentanti dei vari mondi e una delegazione di bambini delle scuole Gli Angeli. Allora il comandante provinciale Claudio Papagno ha detto: non pensate a cosa farete da grandi, pensate a fare qualcosa di grande. Tra le problematiche del territorio, le truffe agli anziani che rimangono alte come numero, seppur alcuni responsabili siano stati arrestati. Sono arrivati all'aeroporto Catullo i 100 delegati UNESCO provenienti da Parigi che prenderanno parte stasera al grande evento in arena in Piazza Bra, campioni del mondo Italia, l'AVS UNESCO, per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. Un evento che seguiremo anche su Telearena con una edizione speciale del telegiornale arricchita da servizi, interviste e commenti in una serata che proietta ancora una volta Verona sotto i riflettori del mondo. Dalle 21.30 a poi lo show andrà in Mondovisione con la lista degli ospiti che riunisce alcuni dei nomi più popolari della musica italiana assieme a grandi protagonisti della lirica. Spicca Patti Smith con Placido Domingo, che sarà protagonista di un duetto con Serena Autieri. Il tenore Vittorio Grigolo interpreterà O Sole è Mio insieme a Sal Da Vinci. Sarà simbolicamente il passaggio di testimone verso la candidatura della canzone napoletana classica. La grande opera torna e parliamo della prossima settimana, di venerdì prossimo, nei quartieri di Verona. La giunta comunale ha approvato un contributo di 100.000 euro a Fondazione Arena per allestimenti urbani. Sono coinvolte 5 aree cittadine: Parco di Santa Marta alla Provianda, Piazza del Popolo San Michele Estra, Parco San Giacomo a Borgo Roma, Parco dei Cantori Veronesi a Borgo Santa Croce e Villa Pulea a Chievo. Viene reso l'evento accessibile gratuitamente ogni sera di spettacolo a tutta la cittadinanza. Per ciascuna location saranno allestite anche 200 sedie. Un piano casa destinato ai giovani veronesi per affrontare il costo dell'alloggio e emanciparsi dalla famiglia d'origine. La Giunta Comunale ha dato il via libera questa mattina a provvedimento che prevede un bonus tra i 150 e i 200 euro ottenibili dagli under 35 che risiedono a Verona in un nucleo familiare con ISEE non superiore a 40.000 euro per accendere contratti di affitto con la formula dei 3 anni più 2. I fondi destinati sono totalmente comunali, il plafond complessivo è di 800.000 euro, ma si conta di ampliarlo appena si avranno i primi risultati. Verona è il primo comune del Veneto ad adottarlo. Il bonus si potrà ottenere anche prima di avere sottoscritto il contratto di affitto vincolato all'effettiva sottoscrizione. Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulle principali arterie della città. Le prime strade interessate sono Corso Milano e via Fincato. Successivamente i lavori si estenderanno a ulteriori tratti della viabilità principale cittadina, agli attraversamenti pedonali in prossimità di alcuni istituti scolastici, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada. E prosegue il percorso di riqualificazione delle aree di San Massimo vicino al parco Vittorino Colombo. È stata infatti inaugurata la nuova area Cani, uno spazio di circa 500 metri quadrati a disposizione delle famiglie del quartiere e pensato per consentire agli amici a quattro zampe di muoversi e socializzare in sicurezza. Lo spazio è stato dedicato al Labrador Sasha, il primo cane pompiere dei Vigili del Fuoco di Avellino, che col suo operato ha dato aiuto alla propria comunità, in particolare in occasione di importanti eventi calamitosi naturali. Penultimo giorno di scuola oggi, con le classi più grandi che si preparano all'esame di maturità, e un gruppo di ex maffeiani proprio oggi ha fatto rientro nel suo vecchio istituto per incontrare i più giovani, 9 inossidabili della classe 1942, di fronte ai loro possibili nipotini di 19 anni. Sentiamo i primi e poi i secondi della terza C del Maffei.
5: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
6: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
7: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
8: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
9: Io ho preso un 1 meno meno a greco, perciò voglio dire.
10: È bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
11: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
12: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
13: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
14: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
4: Chiude un altro negozio storico in città, nato nel 1929, quindi 98 anni fa, come cesteria, diventato poi negozio di casalinghi in piazza Isolo. All'Arca di Noè a fine maggio cesserà la sua attività. Silvia Beltrami ha sentito il titolare Silvio Menegatti.
15: Le voci corrono a Verona, soprattutto quando a chiudere è un negozio storico. L'Arca di Noè, un negozio di casalinghi nato come cesteria nel maggio del 1929. Lo ha fondato Carlo Melegatti, il nonno dell'attuale titolare, che ha deciso, ahimè, di chiudere l'attività. La voce si è sparsa, come detto, veramente in pochissimo tempo, tanto che in negozio ormai non c'è quasi più nulla. I 100 anni, il secolo di vita, avete deciso di non festeggiarlo?
16: Esattamente, purtroppo non, diciamo che le circostanze ci impongono di chiudere il negozio, perché i costi sono diventati insostenibili e non si può, diciamo, un'attività commerciale non può permettersi di produrre debiti. Bisogna prenderne atto, obtorto collo, e quindi prendere le decisioni giuste, insomma, chiudere.
4: E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro radiogiornale. Arrivederci.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
19: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
18: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
24: Radio Verona. Meteo.
25: Le previsioni per domani, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse ancora al mattino. Non avremo comunque piogge. La temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18. Venti sempre moderati da est sui litorali. Domani cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
24: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco! Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
26: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro. Sarebbe stato il giorno dei calendari di Serie A ed è il giorno dei calendari di Serie A, purtroppo per una Serie A non c'è il Verona. Non so se vi interessa sapere quella che sarà la prima giornata di Serie A. Calendari in pienissimo svolgimento, cerimonia iniziata alle 18.30, si va con Napoli in casa al Genoa, Juve a Frosinone, c'è Torino-Milan alla prima. Se mai può interessarvi, ci sono ovviamente le varie partite, c'è un campionato che non riguarda il Verona, c'è un campionato che in questo momento dice semplicemente che il Verona deve ripartire dalla Serie B. Tante grazie, ci arriveremo. Leggo a caso una giornata numero 3, Bologna-Sassuolo, poi tutte le altre partite. Vediamo, c'è anche un Juventus-Milan alla terza, Inter-Napoli addirittura, sono due big match, Juve-Milan-Inter-Napoli. Non stiamo parlando per... sì, ma fa strano, dice questo amico, sì, fa strano, però devo dire che non è che sia tanto invidioso, per l'ultima Serie A, per le ultime Serie A che abbiamo trovato, poi senza dover fare i nostalgici, se vogliamo possiamo immergerci in quello che è il calcio, che è stato il calcio di una volta, in quello che è il calcio, il non calcio di adesso. Però francamente non è che, insomma, mi strappi i capelli perché non vedo queste grandi squadre, queste grandi partite, forse i grandi stadi, quello sì, magari qualche viaggio a San Siro, a Torino, insomma, per i nostri Davide Cailotto e Gianluca Tavellin. Per il resto devo dire niente di particolare. Tanti a dire che poi la Serie B è una sorta di A2, io penso che la Serie A sia una sorta di B1, perché comunque, insomma, così è, lo dice il livello del nostro calcio, lo dice la Champions, lo dicono le proprietà affariste, lo dicono quelli che vogliono semplicemente aumentare il fatturato, insomma, fregandosene di fatto del risultato del campo, lo dicono quelli che esultano come se avessero vinto 7 scudetti semplicemente perché sono arrivati quarti, quindi hanno incamerato i milioni della Champions. Insomma, vedere Juventus e Milan fuori dalla Champions, per esempio, Juventus e Milan che comunque avrebbero vinto il loro scudetto, fossero entrate fra le prime 4, devo dire che è cambiato un po' tutto. Poi dire e fare questo discorso nel bel mezzo dei calendari Serie A sembra quasi che dice sì, però parli, insomma, come la volpe e l'uva, non puoi avere questo, allora ti metti a rimpiangere così e a ironizzare su quello che non hai avuto. Però dopo 7 stagioni, questa è una inconfutabile verità, allora questo sì che fa strano, il Verona sarà senza la Serie A, quella Serie A conquistata nel 2019 romanticamente con Alfredo Aglietti, con Di Carmine, con Laribi, con Zaccagni, quel 3-0 Cittadella. Fra l'altro oggi il Cittadella ha ufficializzato due ex giocatori della Virtus, Francesco Toffanin, ex Luparense, giovanili del Milan e della Ternana, così come Michael Fabbro, soprattutto, no? Il trentenne Michael Fabbro, che è stato anche giocatore di Verona sotto forma di Chievo in Serie B, è stato al Pisa, ha fatto tanta Serie B, ha fatto le giovanili anche lui del Milan, è stato alla Virtus in due occasioni, no? Quando la Virtus lo ha preso dopo il Siena, dopo il fallimento del Siena, perché era rimasto anche inattivo a suonare il suo bel pianoforte, e poi la scorsa stagione, fra l'altro nel 2023 Fabbro fece anche quella grande cavalcata della Virtus, quella Virtus partita male e poi è arrivata nei primissimi posti fino a giocare il doppio playoff con il Pescara di Zeman. Insomma, oggi è arrivata l'ufficialità da parte di Stefano Marchetti e Cittadella, Francesco Toffanin, ex Luparense, e Michael Fabbro al Cittadella. Insomma, tutto piuttosto preventivabile, giocatori svincolati, quelli della Virtus, in attesa di avere buone notizie sul fronte riammissioni. Ciao Alessandro, parli spesso in trasmissione di romanticismo nel calcio, non è questione di romanticismo forse, no? Volevo allora raccontare una storia moderna. C'è una squadra di periferia che ha fatto da legante per generazioni, che un bel giorno decide di diventare figa, quindi comincia a importare giocatori forti da altri quartieri. I ragazzini durante gli allenamenti cominciano a vedere diversità di trattamento, fra una convocazione mancata, un allenamento saltato, fra un tiro da centrocampo invece di un passaggio, cominciano a disilludersi su tutte le belle parole sul mercato, sull'impegno, sul gioco di squadra, finché decidono di abbandonare, chi cambiando sport, chi cambiando società. Mi date un assist facile, io non sono per le fusioni, sono contro le fusioni, sono ambizioni virtuali, sono ambizioni semplicemente fittizie, sono ambizioni che non portano a nessuna parte, sono ambizioni che tolgono potere al territorio, sono unioni che non fanno veramente la forza. Ci sono state delle fusioni a Verona che hanno fatto la forza, l'unione fra Golosina e Santa Lucia, col Santa Lucia diventato Santa Lucia Golosina, è diventato poi Team Santa Lucia Golosina, e quando venne accorpato nel 2002, credo, presidente Giuseppe Campedelli, anche l'Euroteam, ricorderete il mitico Euroteam, a raggruppare tutte le società della quarta circoscrizione, tutti i ragazzi della quarta circoscrizione, più di 400-430 all'epoca. Uno dei grandi promotori di quella fusione fu Ivano Belligoli, uno dei dirigenti storici del calcio veronese, una leggenda, fra un'istituzione, no? Nel calcio veronese. Una buona fusione fu quella del Benaco, no? Bardolino, Pastrengo, l'Azise, il Baldo Junior Team, anche se non esattamente una fusione. Poi per il resto ti fondi per così, anche per necessità. Il Pedemonte, che diventò Pedemonte Arbizzano, fusione con l'Arbizzano nel 92, quando il Pedemonte aveva il campo, aveva la categoria, la seconda, quando l'Arbizzano scalpitava in terza, non riusciva ad arrivare più del secondo posto, divenne Pedemonte Arbizzano, perché l'Arbizzano andò a giocare poi a Fane, andò a giocare a Quinzano, andò a giocare a Basson, alla Bassona, andò a giocare dappertutto, credo anche ad Avesa. Ecco, quindi questo, insomma, lo sport si fa per gli altri, non si fa per se stessi. L'impressione che tutte queste fusioni, adesso questa ipotesi Villafranca Vigasio, quest'altra ipotesi che non è ipotesi, in realtà Minerbe Cologna, io ricordo benissimo il Minerbe di Gianni Verdolin, che nel 96 vinse la Coppa Veneto con tanti giovanissimi, con Viazzarini in porta, con Urban a far da centravanti, che poi raggiunse, ricordo, Gianni Verdolin al porto di Legnago, con Crema trequartista, con Stefano Guarise, il povero Guarise che ci ha lasciato troppo presto, a far da punta, con i mitici Renzo e Coraini in mezzo al campo, non so chi se li ricorda, Martinelli, che adesso è direttore sportivo del Cologna Veneto, rispetto a Cologna che arrivò fino all'interregionale con Loris Boni, con Ornando, il mitico terzino sinistro ex dell'Udinese, quando veramente il Cologna era il centro del mondo, no? Nella zona est di Verona, sopravanzando anche la storica San Bonifacese, no? Quindi del presidente Maurizio Faccioli, insomma, di tante, no? Tante belle storie. Poi è chiaro che ci si fonde, non so per necessità quanto, ci si fonde soprattutto per ambizione, e magari questa ambizione personale più che collettiva, perché non credo che ci sia un bene comune in certe fusioni. Portano poi Verdoni, settore giovanile, gialloblu, la 73, anche nell'audace, nella mitica audace di quegli anni, Gianni Verdolin, ricordate, poi anche allenatore del Cologna Veneta Juniors, la Juniors nazionale, quando il Cologna andò in Serie D. Non so se l'ho presa troppo larga in questo lungo messaggio da parte di questo amico, però bisogna stare un po' attenti con quella che è la formazione dei giovani, bisogna stare attenti con quella che è la delicatezza che serve nei confronti dei ragazzi. Ogni bambino che finisce, che smette di giocare a calcio, è una battaglia, una sconfitta, una grande sconfitta, tanto più che gli allenatori, si dice oggi, si diceva una volta, no? È partito in 20 e è arrivato in 20, un grande merito, no? Anche se magari qualcuno ha giocato meno, qualcuno ha giocato e non era contentissimo, però insomma è lì che si insegna veramente quello che è il vero sport, no? Le fatiche, le rinunce, il saper coniugare compiti con calcio, quindi tutto il resto. Capisco questo messaggio, ci sono tante società che hanno deciso di far di diventare fighe, come scrive questo amico, poi francamente l'hanno fatto credo solo per loro, non per la comunità, non per la collettività. Non può essere un valore in più, sì lo può essere fare un campionato più o meno regionale, più o meno ad elite, eccetera eccetera, però insomma resta poi il senso, no? Il succo di tutto. Non so se ho centrato l'argomento in questa risposta, chiedo a questo amico di mandarmi magari un file, no? Un check, se è esattamente quello che voleva intendere lui. Capisco tutto, veramente. Siamo in un mondo in cui veramente al di là di quello che è il non capire la Serie A, il non capire quello che è il calcio professionistico, quello che è il non capire le proprietà che scelgono il fatturato piuttosto che i risultati, posso capire che poi anche a pioggia, no? Nelle società basse, nelle categorie basse, sia tutto insomma stonato, no? come in Serie A, come magari, non dico eravamo abituati noi, perché non è questione di meglio o peggio, è questione che era diverso e credo potesse essere anche meglio. Castelnuovo Sandradi, dice questo amico, non so, non c'ho un Castelnuovo Sandradi Verdolin, bisogna che mi dia qualche altro input questo amico, però magari ci arrivo. Mi sono collegato solo ora. Novità per quanto riguarda il mister, grazie, tornando sulla terra, l'unica novità è che San Marco sarà il nuovo allenatore del Lumezzane, feudo di Alessandro ed Andrea D'Amico, allenatore di Alessandro ed Andrea D'Amico. A Lumezzane andò anche, ricorderete, il primissimo Paolo Nicolato, intervistando anche dall'Arena in questi giorni, intervista uscita l'altro ieri. Lumezzane sarà la prima tappa da allenatore vero in prima squadra di Paolo San Marco, per quanto possa essere stata vera anche questa con il Verona. Tanti a dire sì, però va in Serie C, però dov'è che doveva andare San Marco dopo questa parentesi in Serie A? La destinazione Lumezzane non ha fatto altro che ribadire quanto questi mesi al Verona non abbiano nulla tolto e nulla aggiunto al curriculum di San Marco. Freddo dire così, però è esattamente la verità, perché non è che queste partite poi sono servite a San Marco per guadagnarsi una Serie B, ad esempio, una Serie C normale, come il Lumezzane dell'Airone Caracciolo. Sono il presidente, il mitico Airone Caracciolo. Alla primavera del Lumezzane quest'anno insomma ci sono stati tanti rimbalzi anche veronesi al Lumezzane, ripeto, insomma va lì San Marco, credo anche in una buona società, con salita fra l'altro nel momento in cui è salito anche il Legnago di Massimo Donati. C'era Simone Pesce, ricorderete, a Lumezzane a far da mediano, classe 81, in marcia escibile, e poi adesso una buona stagione in Lumezzane, che è arrivata al settimo posto nel girone A di Serie C. Fra poco andiamo su Girardino e su tutto il resto, questi intrecci soprattutto con Pisa, così come ieri, subito dopo la fascia.
24: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini,
1: la più amata degli italiani.
23: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
27: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
28: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
29: Grande attesa per la partita di questa sera.
30: Siamo già qui
31: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
30: Live dal territorio, tutto il giorno.
32: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
30: Radio Verona aumenta l'informazione.
33: Uno spettacolo come non si era mai visto.
30: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
31: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
30: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
24: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
26: Mamma mia, quanto è indietro questo amico, dice, me lo ricordo, Verdolin, negli allievi 73 dell'Hellas, allenatore Conti, a seguire ricordo la primavera con Bergamaschi contro l'Inter di Cattellani e Mozzini. Va tanto dietro però questo amico. Non so se chiedervi la società veronese per cui fate il tifo, per cui siete legati, anche quella dilettantistica, insomma, senza necessariamente andare chissà dove, visto che poi si parlava anche di calcio basico, no? Con il lungo messaggio da parte dell'amico di prima, no? Su quella società che ha perso, no? Quegli antichi valori, no? Quelli che una volta, no? si dispensavano in maniera assai naturale. Curiosità, insomma, ditemi voi, 335 60 11 610. Per quanto riguarda l'allenatore, rimaniamo su Girardino, rimaniamo su Zanetti, che pare abbia rifiutato il Pisa, e di un Pisa che dice: se non ho prima l'allenatore non libero di Girardino. Questa è la questione in questo momento. C'è il ingaggio che è al solito alto di Girardino, perché insomma è quanto abbiamo detto ieri, non è che sia diminuito, sia più basso in queste ore, però insomma non è neanche un ingaggio così spropositato. Spropositato è un po' lo staff di Girardino, sono sette elementi, e vedremo, insomma, niente di straordinariamente oneroso. Chiaro che però deve prendersi con Sogliano, non c'è niente da fare, l'allenatore deve prendersi con Sogliano, deve Sogliano capire, percepire, annusare, feeling, accettare anche, no? Questa è la verità, accettare anche quella che è la connessione forte, continua, che Sogliano pretende da ogni allenatore, anche con l'autorizzazione, perché è da superiore anche, poi alla fine questo è, di poter, non dico intervenire sulle scelte, però comunque di far valere anche la propria parola, e quindi questa è un'altra questione. Io partivo dalla parrocchia, dalla parrocchiale San Giovanni Evangelista, questa è bella, poi inglobata nel team, insomma, ecco, ricorderete, quindi ricorda questo amico il team, ricorderà, che ne so, Adone Mazzi, ricorderà insomma Giglio, ricorderà insomma tutti quei tutta quella veramente non era facile all'epoca fare fusioni, perché comunque c'era grande campanilismo, perché comunque ognuno era legato al proprio orticello, però all'epoca si capì che la questione strutture era preponderante, no? E quindi insomma le strutture erano necessarie, anche semplicemente per far svolgere attività serena ai ragazzi, e lì si raggiunse veramente un bel connubio, anche perché c'erano 9 campi poi in quell'arco, quindi fra Golosine, Santa Lucia, Santa Lucia Golosine, poi Team Santa Lucia Golosine dall'Euroteam di Giuseppe Campanelli, che poi divenne proprio presidente del Team Santa Lucia Golosine. Le vostre squadre del cuore, beh, ricordi il Borgo Primo Maggio, questo è Stefano, San Marco, Fabietto. San Marco è la squadra anche di Davide Cailotto, attenzione, il mitico Fosco Frapporti, il mitico presidentissimo Fosco Frapporti, chissà, magari Fabietto l'ha incrociato chissà quante volte, magari è stato il suo presidente, insomma, quando faceva non so che tipo di ruolo Fabietto, però insomma così è, sono semplicemente così esperienze di quello che è stato il nostro vissuto. Ciao, le ho acceso ora e sentito l'aggiornamento su Giraldino. Per Baroni invece era solo una suggestione quella che girava, Michele di Borgonova, più che suggestione era un 2 più 2, ma un 2 più 2 legato a una semplice considerazione. Per esempio Baroni ha detto no al Pisa perché non vuole stare in Serie B, non vuole andare in Serie B. Potrebbe così accettare più di buon grado Verona perché c'è stato da giocatore e da allenatore, forse sì, però il Verona non ha cercato Baroni. Qual è stato il 2 più 2 almeno per adesso, poi magari all'improvviso sboccia la trattativa e diventa Baroni, però la questione è questa, la questione è che Sogliano ha sempre voluto lavorare con persone conosciute, quindi Pavanel ha voluto al settore giovanile del Verona, ha voluto poi adesso al Verona, ha voluto al Padova quando andò al Padova, quindi Mandorlini ha avuto già al Verona, ha avuto al Padova, quindi così. E quindi questo può essere un punto a favore di Baroni, però per quello che sappiamo noi il Verona vuole andare su Girardino. Scaligera da parte di questo amico, però non so che Scaligera era, mi ricordo la Scaligera dei Donadoni in porta, di Giorgio Guerra in difesa, insomma di Fiorini, di Masaggio, terzino sinistro, di Ciccio Calamita, che arrivò anche l'uomo del tunnel a Maradona, no? Nelle giovanili dell'Hellas, al San Paolo, di Giorgio Nardi, di Guido Bertoldo, di Boron, del mitico Boron, insomma in regia a dettare i tempi, di Gianni Bonfante 66, così citato anche nella biografia di Roby Baggio, non dico che fosse bravo come Baggio, però era un giocatore molto bravo, un giocatore fuori concorso per quell'eccellenza, no? Ricorderete di Leo Prati e di Rambo Bissoli, allenato ad esempio anche dal mitico Puma Montagnoli. Ambrosiana, dice quest'altro amico, l'ex squadra proprio di Paolo San Marco, no? Là dove Paolo San Marco, là dove San Marco ha così posato le sue prime pietre da allenatore. Ci fermiamo un attimo intanto, subito dopo la news nazionale, la seconda parte di Fuori Gioco.
24: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Maka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
26: Torniamo insieme. Alberto dice auguri al mollo e al mio babbo, che oggi compiono gli anni. Auguri al papà di Alberto, auguri ad Alberto Malesani. Oggi sono 72, mi viene da dire, è ancora avanti, visto che poi il calcio non è andato tanto avanti dai suoi tempi. Insomma, l'aggiornamento del fall di Malesani rimane quello di Cannavaro, no? Che in uno degli ultimi podcast ha detto su Malesani quello che diceva Malesani, quello che ci faceva fare Malesani all'epoca, fine anni 90, e quello che poi Guardiola ha dispensato tanto tempo dopo, no? Mi viene in mente semplicemente il Cannavaro che disse una volta di Malesani: mi ha insegnato ad attaccare, no? Lui che era un difensore in quella difesa a tre fenomenale, con Thuram in primis, in cui c'era anche Gianluca Falsini, no? Il nostro caro Gianluca Falsini, quella super squadra che stravinse quella Coppa UEFA con il Marsiglia di Pires nel 99, con i gol anche di Paolo Vanoli, non di Chiesa, quando insomma il Parma fu assolutamente ingiocabile. Oggi sono 72, insomma, viene da dire che oggi Malesani farebbe scuola ancora tanti. Bravissimo Alessandro, quella degli anni 90, scrive questo amico, insomma erano i miei anni, no? Fra l'altro era proprio in un credo San Massimo Scaligera con Obi Simone Antolini, che era corrispondente di un altro giornale che non era il mio, e vidi Simone a un certo punto uscire dalla sua macchina, stavamo guardando la partita dalla rispettiva macchina perché stava strapiovendo a San Massimo, per così gioire fra virgolette di una bella azione del suo amico Marco Vantini, che era un ottimo giocatore del San Massimo, un centrocampista, difensore, un grande jolly dell'epoca, in quel San Massimo di Tavella, di Sauro, di De Angelis, di Lamberti, di Piccoli, del povero Mirko Mori, di Ruben Corsini che poi andò al Fiorenzuola, di Carletto che era attaccante di Isola della Scala, che abitava a 50 metri dal campo della Scaligera, ma che giocava nel San Massimo, di quel San Massimo che vinse anche tanto a livello giovanile. Ricordo, insomma, conobbi proprio all'epoca il buon Simone Antolini, da lì nacque, insomma, una rivalità così da ventenni, cronisti anche di calciomercato, poi è diventata una grande amicizia, partendo proprio, no? Dalle basi comuni e dalla passione per questo mestiere. Io giocavo con Raffaele Tomelleri nell'Olimpia Montorio, il nostro caro Raffaele Tomelleri, anche il caposervizio, no? Dell'Arena, adesso in pensione, del dottor Brazzabeni, mitico, di Giarola negli anni 70, al federale, il mitico federale, sempre un dispiacere passare da lì, vedere il federale in disuso. Che guerre con Fiumeter, Folgore, con l'Audace, con la Virtus, quel federale che vide le prime basi del calcio proprio di Alberto Malesani, no? Fine anni 80, quella prima categoria con Paganini, con Bon Giovanni, col giovane Davide Soardo, con Carignato in porta, con Chesini, con Morbioli, con Furlan, con mi ricordo più lo stop Pizzamiglio, era lo stopper, e quindi insomma fu bellissimo, anche perché ricordo ancora, a proposito del dottor Brazzabeni, al di là di quelli che sono stati i grandi personaggi dell'epoca, Gerola, che era stato anche l'audace, il ragionier Sergio Adami, era quando c'ero io, 89, la mia prima esperienza veronese all'Olimpia Montoro, in quella under 18 provinciale, in cui spesso e volentieri si facevano le amichevoli con la prima squadra proprio di Malesani a Quinto di Valpantena. Ricordo ancora proprio in quel corridoio che taglia la sede dell'Olimpia, proprio sotto, no, la tribuna, il mio capitano Tilio Fattori dell'under 18 chiedere a Malesani che glielo facesse fare, no, a giocare in quel modo, perché comunque in prima categoria non c'erano i guardalinee, perché comunque il fuorigioco alto, il pressing, il calcio rischioso. Lui disse: il calcio va in quella direzione e nessuno mi farà cambiare idea. Insomma, devo dire che ci vide giusto, no? Ci aveva visto giusto Malesani, che subito dopo quella stagione andò alle giovanili del Chievo, e che poi 5 anni dopo vinse il campionato di C andando in Serie B, quella, no? Quel pomeriggio di Carrara, no? Con i gol di Fermanelli, con il pareggio poi di Antonio su punizione, quel 2-1 di Gentilini. Bei tempi, quando al martedì c'è obiettivo dilettanti, no? Siamo stati tutti dilettanti, no? Siamo stati tutti dilettanti, adesso c'è non chiamateli dilettanti, ci siamo ancora, no? A seguire il calcio dilettante come Telearena. Sono stati tempi belli in cui ci si divertiva sicuramente tanto, in cui certamente, no? Proprio lì sono nati grandi grandi amicizie. Ricordo ancora a proposito di quell'epoca il buon Ciccio Sauro, no? Che era un grande di quel San Massimo, salire le scalinate non tantissimo tempo fa, in una giornata tristissima per tutti, no? La morte del grande Ciccio Dal Galle, quando Sauro salì fin sopra la scalinata del Duomo di Villa Franca per dare un bacio alla tomba di uno dei suoi grandi rivali, no? Ciccio Dal Galle. All'epoca si faceva veramente a gara chi tirasse più forte fra Dal Galle e Sauro. Era una bella lotta, perché Dal Galle era un giocatore fenomenale per i dilettanti, e non avesse avuto tanti problemi ad una caviglia sarebbe stato sicuramente nei professionisti, potrebbe dirvelo Renato Gelio, che lo fece debuttare a 16 anni in una partita con il Grezzana, con quel Villafranca, col suo Villafranca in grande difficoltà, ma che riuscì a salvarsi proprio grazie a tanti 16enni, 17enni, fra cui proprio il grande Massimo Ciccio Dal Galle. Insomma, quindi insomma di fotografie ce ne sarebbero tantissime, quindi se volete alimentare insomma quella che è la bella puntata di stasera, andata spontaneamente al messaggio dell'amico di prima, no? Insomma, quindi diventata poi piano piano una passerella di quelli che sono i vostri ricordi da ragazzi, insomma, con le vostre foto, con i vostri pensieri al passato. Pensiero al futuro, però. Ale Ramagli con il prepartita di Tezenis Rimini, domenica gara 1, 20:45 al Forum, tutto esaurito. Insomma, si va per la Serie A, 3 partite su 5 al Forum, le prime due da vincere. Rimini avversario tosto, Rimini che ha battuto Cividale in una dura serie, Verona che ci arriva però dopo il 3-0 alla Fortitudo, ci arriva dopo il 3-1 a Brindisi. Proprio Ale Ramagli oggi in conferenza stampa a presentare la partita di domenica.
0: Allora, intanto il grande piacere di esserci in una finale meritata da entrambe le squadre, due squadre forti che non hanno nascosto le loro ambizioni né in termini di investimenti né in termini di comunicazione, due squadre che sono arrivate a questa finale attraversando momenti di crisi entrambe. La mia opinione molto personale è che non si riesce a vincere un campionato o ad andare in finale per provare a vincere un campionato senza affrontare momenti di crisi. La grande forza di entrambe è stata quella di superarli e di arrivare all'appuntamento finale nelle migliori condizioni dopo aver superato momenti non semplici. Questa è una cosa che è appartenuta a Verona e è appartenuta anche a Rimini, quindi credo che non ci possa essere finale più meritata da parte di entrambi, e proprio per questo che possa non esserci una finale più accattivante, che mette di fronte, ripeto, due squadre molto forti che si giocheranno ciascuna le proprie possibilità e le proprie carte per provare a portare a casa un risultato straordinario, che è chiaramente la promozione. Quando si arriva in finale, nessuno arriva in finale per il gusto di dire che c'è stato, ma tutti quanti vogliono giocare per portare a casa il bersaglio grosso. In questo caso il bersaglio grosso è la promozione in A1, e quindi entrambe daranno il massimo per raggiungere questo obiettivo.
3: Ecco, se lo ricordo male, in passato, presentando alcune partite, avevi sottolineato che questa Tezenis soffre di più le squadre che hanno atletismo. È una delle qualità di Rimini, si continua a dire che sarà fondamentale la sfida a rimbalzo. Loro hanno grande verticalità con Camara, con Sancarè, però anche una squadra che sugli esterni ha notevole talento, perché sappiamo cosa sa fare Tommasini, De Negri che giocava in Serie A, chiaramente Marini, che è un giocatore che è sempre stato al centro del mercato negli ultimi anni.
0: Ah sì, è chiaro, è un elemento fondamentale, ma ripeto, quando si arriva a una finale si arriva a giocare contro i migliori, quindi noi lo siamo per loro, loro lo sono per noi, cioè sono avversari ostici, sarà una serie spietata da certi punti di vista. Poi oltretutto credo che, se non sbaglio, nell'anno solare Rimini alla sua quarta finale, quindi voglio dire, questa testimonianza di un percorso che parte da lontano, quindi non un percorso di una squadra nuova e confezionata magari anche per raggiungere l'obiettivo della promozione, ma una squadra che si porta con sé un vissuto. Però è chiaro che soprattutto nelle serie di playoff contano i numeri, quelli semplici, e i numeri più semplici nei quali devi prevalere sono la battaglia a rimbalzo e la capacità di sporcare il gioco degli avversari, il che significa fare in modo che il rapporto fra assist e palle perse possa essere il più possibile favorevole a noi. In questo caso chiaramente loro faranno lo stesso discorso nei loro confronti, però questi sono poi i numeri più banali che di solito determinano quali sono le squadre che possono fare un percorso piuttosto che no, e sia noi che loro in questi termini abbiamo mostrato di aver avuto nel corso di questi playoff dei numeri positivi.
5: Coach, il primo pensiero che hai fatto quando è stato ufficiale a Rimini, e l'ultima cosa che dirai ai tuoi giocatori prima di giocare con Rimini?
0: Ma la prima cosa che ho pensato quando abbiamo visto che Rimini sarebbe stata l'avversaria è che era giusto così, perché onestamente, per come è arrivata l'avversaria di Rimini in semifinale, Rimini aveva qualcosa di più, ma soprattutto perché la squadra che è arrivata in semifinale, che è Cividale, non è arrivata nelle migliori condizioni. E un po' potremmo fare lo stesso discorso noi con la Fortitudo, quindi abbiamo trovato sicuramente due squadre che non sono arrivate al loro meglio, ma questa è la legge dei playoff, non è che uno deve rammaricarsi per non essere arrivato al top delle condizioni o deve ritenersi fortunato.

0: meriti rispetto a chi non è arrivato. E l'ultima cosa che dirò ai giocatori, non ci ho ancora pensato.
1: Ti chiedevo due cose: quanto vi conoscete tu e dell'Agnello? C'è questa sfida fra livornesi, se non sbaglio quando tu iniziavi la carriera da capo allenatore lui stava ancora giocando, sì. E poi l'altra cosa, l'altro giorno è venuto il presidente Gianluigi Pedrolo a vedere l'allenamento, che non è una cosa che succede spessissimo, servono anche queste cose prima di una finale, immagino. Volevo chiederti che momento è stato, se vi siete detti qualcosa di particolare.
0: No, ma è venuto il presidente perché è il 2 giugno, quindi l'azienda era chiusa e quindi ha passato il tempo per venirci a salutare. È vero, non è una cosa abituale, soprattutto a Verona non capita molto spesso, quindi è chiaro che quando il rappresentante più importante del club, il boss come io lo chiamo, viene, è sempre una questione di, c'è sempre un qualcosa di gradevole. Anche per la squadra è stato piacevole vederlo, visto che non è una figura che viene a vedere gli allenamenti, ha da pensare ai suoi allenamenti, che sono gli allenamenti a Veronella con la sua azienda. E per quanto riguarda il mio rapporto con Sandro, sì, lui era giocatore di altissimo livello quando io cominciavo, e c'è un rapporto molto stretto di confidenza e di stima. Non vi nascondo che ci siamo sentiti a metà settimana, ci siamo fatti gli auguri reciprocamente per la finale. No, sarà bello giocare contro una persona con cui hai un rapporto anche personale di un certo tipo. Ci siamo anche detti che chi vincerà pagherà la miglior cena possibile a Livorno a chi non vincerà. Quindi questa è un po' la situazione. Siamo avversari, ma è indubbio che non c'è nessun tipo di inimicizia fra di noi. Poi magari ci manderemo a cagare nel corso della partita, perché succederà, però il rapporto di stima e di confidenza non verrà assolutamente intaccato da quello che potrà succedere in finale.
2: Ecco, questo era Maglia, sono semplicemente un'enciclopedia, no? Di quello che è stato il suo pre-partita, devo dire tutto piuttosto normale, no? Per la dialettica di Ramagli, chapeau, insomma, naturalmente forza Tezenis, domenica gara 1, fra l'altro dell'Agnello, giusto per così legarci un po' a radici veronesi, faceva parte di quella caserta del nostro Franco Marcelletti, del professor Franco Marcelletti, di fatto cittadino acquisito da anni di Verona, della Valpolicella in particolare, quella mitica caserta di Enzo Esposito, di Nando Gentile, del grande, a proposito di rimbalzi, no? Visto che si parlava della verticalità di Rimini, di Charles Shackleford, che ci ha lasciato anche lui troppo presto, insomma, quel dominatore assoluto sotto le planche, insomma, di quella grandissima, uno di quei grandi miracoli, no? dello sport italiano, quella grande caserta, quella piccola caserta diventata grande proprio grazie al nostro Franco Marcelletti. Ciao Ale da piccolo, erano più le domeniche passate a seguire la Scaligera, torniamo ai fatti nostri, quindi il calcio, che frequentava il Bentegodi, c'era sempre tanta gente a seguire le partite, la gente ci va anche oggi, non so come dire, è sicuramente più calcio questo che quello lontano per certi versi di quello professionistico, anche perché è tutto chiuso, no? Il calcio professionistico oggi, sono aperti gli stadi ma devi pagare, per il resto c'è nulla. Ciao Ale, è uscito il nome di Possanzini, cosa ci dici? Matteo Di Razzise, che non ci risulta Possanzini, che non è che non crediamo non sia Possanzini, ma che non ci risulta possa essere Possanzini. Possibile un Como Parma la quarta giornata a Verona, chissà, dipende tutto dal Como, tutto dai suoi tempi, tutto dal suo stadio, insomma la Serie A non è cosa che riguarda il Verona quest'anno, che non riguarda Verona, magari nessuno sarà particolarmente dispiaciuto, non c'è né Van Basten, né Ronaldo, né Zidane in questa Serie A. Milan-Inter alla decima, il derby d'Italia l'ultima di andata, quindi Inter contro Juventus, questo è il calendario, insomma, andiamo velocemente se volete guardare quelle che sono state le prime giornate, insomma credo che abbiate tutto quanto sotto mano, messo in un concesso che insomma vi interessi veramente capire quello che sarà il prossimo calendario. L'ho fatto sta la prima giornata Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio sarà il 23 di agosto, quando comincerà anche la Serie B, il 22 Frosinone-Juventus, si parte subito con la Juve allo Stirpe di Frosinone, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce, insomma il neopromosso Venezia di Stroppa. San Marco, nuovo allenatore di Lumezzane, dovrebbe essere tutto ai dettagli, per il resto capiremo dalla settimana prossima se sarà veramente quella decisiva per il nuovo allenatore del Verona. Rimaniamo su Girardino, anche se poi ogni digressione è possibile in questo momento, il Pisa sta

0: Sta trattenendo Girardino anche perché non riesce ad avere la firma di un altro allenatore, quindi fino ad allora non libererà Girardino. Un anno di contratto con il Pisa ad 1 milione più staff. Zanetti oggi ha fatto un passo indietro col Pisa, vedremo se sarà la volta buona per Pecchia, che era un po' il più grande candidato a prendere il posto proprio di Girardino quest'anno al Pisa. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon weekend. Ovviamente vi ricordo anche le finali provinciali che riguardano il calcio giovanile, tutto l'Olivieri Stadium, dove gioca la primavera del Verona, alle 10:30 quella dei giovanissimi, no, degli allievi, pardon, ci sarà il Chievo con il Real Grezzana a Lugo, alle 17:00 quella dei giovanissimi, ci sarà il Chievo con il Valpolicella, squadra molto forte, e poi alle 20:45 il Colonia Veneta contro l'IFA Verona, domani anche la finale Under 14 a Borgo Ricco, provincia di Padova, il Caldiero contro il Montebelluna, finale domani anche a Dolo di Coppa Veneto di Under 15, il San Giovanni Lupatoto del mitico Massimiliano Canovo, due partite perse e basta in 34 giornate di stagione effettiva, ore 16 contro lo Jesolo che ha stravinto la semifinale. Ti invito a recuperare la finale di Coppa delle Coppe fra Caserta e Real Madrid, Oscar ne fece 44, un certo Petrovic 62-62 da parte di Paolo, qui scendono le lacrime per un vecchio amante del basket, ma lacrime vere. Grazie a voi tutti, intanto buona serata da Alessandro De Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Rubano il supermercato e nascondono i prodotti nei passeggini. Arrestati una 18enne e una 20enne a Santa Lucia quando i militari hanno notato su un marciapiede due donne, entrambe già note, le forze dell'ordine, che spingevano ciascuno un passeggino coperto da trapunta. Alla vista della pattuglia hanno cambiato strada. Allora i carabinieri hanno voluto approfondire il controllo chiedendo di mostrare il contenuto dei passeggini. Sotto le coperte è emerso un vero e proprio carico con svariati prodotti alimentari, cosmetici, articoli per la cura della persona e della casa, meticolosamente stipati in borse di tessuto e buste di alluminio. Si tratta di 110 articoli di marchi pregiati per un valore complessivo di ben 734 euro.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, in studio Alessandro Del Rico. Si è celebrata stamani la cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri in via Salvo d'Acquisto. Sono stati forniti i dati dell'anno che ha visto anche il sacrificio di 3 militari a Casteldazzano, 74.000 servizi esterni, 70.000 servizi coordinati ad ampio raggio, 170.000 persone identificate, 800 arresti e 7.500 persone denunciate da uomini e donne delle 51 stazioni sul territorio veronese. Alla cerimonia hanno partecipato politici, amministratori, rappresentanti dei vari mondi e una delegazione di bambini delle scuole Gli Angeli. Allora il comandante provinciale Claudio Papagno ha detto: non pensate a cosa farete da grandi, pensate a fare qualcosa di grande. Tra le problematiche del territorio, le truffe agli anziani che rimangono alte come numero, seppur alcuni responsabili siano stati arrestati. Sono arrivati all'aeroporto Catullo i 100 delegati UNESCO provenienti da Parigi che prenderanno parte stasera al grande evento in arena in Piazza Bra, campioni del mondo Italia, l'AFS UNESCO, per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. Un evento che seguiremo anche su Telearena con una edizione speciale del telegiornale arricchita da servizi, interviste e commenti in una serata che proietta ancora una volta Verona sotto i riflettori del mondo. Dalle 21.30 a poi lo show andrà in mondovisione con la lista degli ospiti che riunisce alcuni dei nomi più popolari della musica italiana assieme a grandi protagonisti della lirica. Spicca Patti Smith con Placido Domingo, che sarà protagonista di un duetto con Serena Autieri. Il tenore Vittorio Grigolo interpreterà O Sole è Mio insieme a Sal Da Vinci. Sarà simbolicamente il passaggio di testimone verso la candidatura della canzone napoletana classica. La grande opera torna e parliamo della prossima settimana, di venerdì prossimo, nei quartieri di Verona. La giunta comunale ha approvato un contributo di 100.000 euro a Fondazione Arena per allestimenti urbani. Sono coinvolte 5 aree cittadine: Parco di Santa Marta alla Provianda, Piazza del Popolo San Michele Estra, Parco San Giacomo a Borgo Roma, Parco dei Cantori Veronesi a Borgo Santa Croce e Villa Pulea a Chievo. Viene reso l'evento accessibile gratuitamente ogni sera di spettacolo a tutta la cittadinanza. Per ciascuna location saranno allestite anche 200 sedie. Un piano casa destinato ai giovani veronesi per affrontare il costo dell'alloggio e emanciparsi dalla famiglia d'origine. La giunta comunale ha dato il via libera questa mattina a provvedimento che prevede un bonus tra i 150 e i 200 euro ottenibili dagli under 35 che risiedono a Verona in un nucleo familiare con ISEE non superiore a 40.000 euro per accendere contratti di affitto con la formula dei 3 anni più 2. I fondi destinati sono totalmente comunali, il plafond complessivo è di 800.000 euro, ma si conta di ampliarlo appena si avranno i primi risultati. Verona è il primo comune del Veneto ad adottarlo. Il bonus si potrà ottenere anche prima di avere sottoscritto il contratto di affitto vincolato all'effettiva sottoscrizione. Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulle principali arterie della città. Le prime strade interessate sono Corso Milano e via Fincato. Successivamente i lavori si estenderanno a ulteriori tratti della viabilità principale cittadina, agli attraversamenti pedonali in prossimità di alcuni istituti scolastici, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada. E prosegue il percorso di riqualificazione delle aree di San Massimo vicino al parco Vittorino Colombo. È stata infatti inaugurata la nuova area Cani, uno spazio di circa 500 metri quadrati a disposizione delle famiglie del quartiere, pensato per consentire agli amici a quattro zampe di muoversi e socializzare in sicurezza. Lo spazio è stato dedicato al Labrador Sasha, il primo cane pompiere dei vigili del fuoco di Avellino, che col suo operato ha dato aiuto alla propria comunità, in particolare in occasione di importanti eventi calamitosi naturali. Penultimo giorno di scuola oggi, con le classi più grandi che si preparano all'esame di maturità, e un gruppo di ex maffeiani proprio oggi ha fatto rientro nel suo vecchio istituto per incontrare i più giovani, 9 inossidabili della classe 1942, di fronte ai loro possibili nipotini di 19 anni. Sentiamo i primi e poi i secondi della terza C dei Maffei.
5: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
6: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
7: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
8: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
9: Io ho preso un 1-1 a greco, perciò voglio dire.
10: È bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
11: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
12: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
13: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
14: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
3: Chiude un altro negozio storico in città, nato nel 1929, quindi 98 anni fa, come cesteria, diventato poi negozio di casalinghi in piazza Isolo. All'Arca di Noè a fine maggio cesserà la sua attività. Silvia Beltrami ha sentito il titolare Silvio Menegatti.
15: Le voci corrono a Verona, soprattutto quando a chiudere è un negozio storico, l'Arca di Noè, un negozio di casalinghi nato come cesteria nel maggio del 1929. Lo ha fondato Carlo Melegatti, il nonno dell'attuale titolare, che ha deciso, ahimè, di chiudere l'attività. La voce si è sparsa, come detto, veramente in pochissimo tempo, tanto che il negozio ormai non c'è quasi più nulla. I 100 anni, il secolo di vita, avete deciso di non festeggiarlo?
16: Esattamente, purtroppo non, diciamo che le circostanze ci impongono di chiudere il negozio, perché i costi sono diventati insostenibili e non si può, diciamo, un'attività commerciale non può permettersi di produrre debiti. Bisogna prenderne atto ob torto collo e quindi prendere le decisioni giuste, insomma, chiudere.
3: E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro radiogiornale. Arrivederci.
17: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse ancora al mattino. Non avremo comunque piogge, la temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18. Venti sempre moderati da est sui litorali. Domani cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
18: Flashback. Selection.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Maka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse ancora al mattino. Non avremo comunque piogge, la temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima i 18. Venti sempre moderati da est sui litorali. Domani cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 80-90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 22 in punto.
0: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Maluma, Silvestre. Worldwide, baby.

0: Love Dance Club.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.